adesso che farò? Non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

non so se sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927. MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.

Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

essere partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Ciclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud, in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
3: Cari figli, oggi vi invito, ritornate a Dio, ritornate alla preghiera per diventare i portatori della pace. Figlioli, pregate per la pace che è in pericolo. La preghiera scorra di nuovo dai vostri cuori e dalle vostre famiglie affinché possiate sentire con gioia la voce di Gesù nei vostri cuori. Pace a voi. Figlioli, siate portatori di pace e di preghiera per tutti coloro che non pregano. Io sono con voi e prego per voi presso mio figlio Gesù. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
4: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
5: Signore, vieni presto in mio aiuto.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Alleluia. Quest'oggi noi meditiamo i misteri della luce. Nel primo contempliamo il battesimo di Gesù al fiume Giordano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
4: E non abbandonarci
5: alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
6: Nel secondo mistero della luce meditiamo il miracolo di Gesù a Cana di Galilea.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
4: Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero della luce meditiamo sulla predicazione di Gesù sul lago di Tiberiade, in particolare il discorso della montagna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
6: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della luce contempliamo il mistero della trasfigurazione di Gesù sul Monte Tabor.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
6: Nel quinto mistero della luce si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
5: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
6: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi, piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
5: Signore, pietà.
6: Signore, pietà.
5: Cristo, pietà.
6: Cristo, pietà.
5: Signore, pietà.
6: Signore, pietà.
5: Padre del cielo, che sei Dio,
6: abbi pietà di noi.
5: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
6: abbi pietà di noi.
5: Spirito Santo, che sei Dio,
6: abbi pietà di noi.
5: Santa Trinità, unico Dio,
6: abbi pietà di noi.
5: Santa Maria,
6: prega per noi.
5: Santa Madre di Dio,
6: prega per noi.
5: Santa Vergine delle Vergini,
6: prega per noi.
5: Madre di Cristo,
6: prega per noi.
5: Madre della Chiesa,
6: prega per noi.
5: Madre della Divina Grazia,
6: prega per noi.
5: Madre Purissima,
6: prega per noi.
5: Madre Castissima,
6: prega per noi.
5: Madre Sempre Vergine,
6: prega per noi.
5: Madre Immacolata,
6: prega per noi.
5: Madre Degna d'Amore,
6: prega per noi.
5: Madre Ammirabile,
6: prega per noi. noi.
5: Madre del buon consiglio,
6: prega per noi.
5: Madre del creatore,
6: prega per noi.
5: Madre del salvatore,
6: prega per noi.
5: Vergine prudente,
6: prega per noi.
5: Vergine degna di onore,
6: prega per noi.
5: Vergine degna di lode,
6: prega per noi.
5: Vergine potente,
6: prega per noi.
5: Vergine clemente,
6: prega per noi.
5: Vergine fedele,
6: prega per noi.
5: Specchio di perfezione,
6: prega per noi.
5: Sede della sapienza,
6: prega per noi.
5: Fonte della nostra gioia,
6: prega per noi.
5: Tempio dello Spirito Santo,
6: prega per noi.
5: Tabernacolo dell'eterna gloria,
6: prega per noi.
5: Dimora tutta consacrata a Dio,
6: prega per noi.
5: Rosa mistica,
6: prega per noi.
5: Torre della santa città di Davide,
6: prega per noi.
5: Fortezza inespugnabile,
6: prega per noi.
5: Santuario della divina presenza,
6: prega per noi.
5: Arca dell'alleanza,
6: prega per noi.
5: Porta del cielo,
6: prega per noi.
5: Stella del mattino,
6: prega per noi.
5: Salute degli infermi,
6: prega per noi.
5: Rifugio dei peccatori,
6: prega per noi.
5: Consolatrice degli afflitti,
6: prega per noi.
5: Aiuto dei cristiani,
6: prega per noi.
5: Regina degli angeli,
6: prega per noi.
5: Regina dei patriarchi,
6: prega per noi.
5: Regina dei profeti,
6: prega per noi.
5: Regina degli apostoli,
6: prega per noi.
5: Regina dei martiri,
6: prega per noi.
5: Regina dei confessori della fede,
6: prega per noi.
5: Regina delle vergini,
6: prega per noi.
5: Regina di tutti i santi,
6: prega per noi.
5: Regina concepita senza peccato,
6: prega per noi.
5: Regina assunta in cielo,
6: prega per noi.
5: Regina del Santissimo Rosario,
6: prega per noi.
5: Regina della famiglia,
6: prega per noi.
5: Regina della pace,
6: prega per noi.
5: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
6: perdonaci Signore.
5: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
6: ascoltaci Signore.
5: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
6: abbi pietà di noi. Preghiamo. Dio santo e misericordioso, che ti compiaci degli umili e compi in loro per mezzo del tuo spirito le meraviglie della salvezza, guarda l'innocenza della Vergine Maria e donaci un cuore semplice e mite che sappia consentire senza esitazione ad ogni cenno della tua volontà, per Cristo nostro Signore.
5: Amen.
6: Per l'acquisto delle sante indulgenze, secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
6: Ricordiamo tutti i nostri fratelli defunti. L'eterno riposo dona loro il Signore,
5: e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
6: L'eterno riposo
5: dona loro il Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
6: L'eterno riposo dona loro il Signore,
5: e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
6: Il Signore sia con voi.
5: E con il tuo spirito.
6: Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
5: Amen. Amen.

Ti ricordi, lascerò per la mia strada. Ma è questo, ma è sicuramente uno di quelli. Certi giorni vorrei portare indietro il tempo, ma l'idea di un ricordo a volte mi...

0: Sono le 7.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Botta e risposta a distanza tra Giorgia Meloni e Mosca sull'accordo sul gasolio russo raggiunto tra Trump e Putin. La presidente del Consiglio, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, ha detto che l'intesa di Trump è rischiosa perché legittima Mosca dal Cremlino. La portavoce del Ministero degli Esteri russo replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni. Mentre il presidente ucraino Zelensky ringrazia la premier italiana. Intanto Elon Musk spegne il sistema satellitare Starlink su ordine di Donald Trump e crea problemi all'Ucraina, che fa affidamento sulla tecnologia per coordinare le azioni militari nella guerra con la Russia. Nelle ultime 24 ore Kiev ha dovuto fare i conti con un rallentamento nel funzionamento del sistema satellitare, strumento essenziale nel conflitto. Il presidente Zelensky si è rivolto direttamente a Musk dopo gli ultimi episodi. Spero che ci sia un errore. Chiediamo che venga riattivato. Sono stati individuati i due ragazzi ritenuti responsabili di aver aggredito a bordo di una minicar i passanti a Roma. Sono due ragazzi minorenni, un 16enne e un 17enne, residenti nella zona teatro delle aggressioni, il quartiere Monteverde. I due, convocati in caserma dal PM nella notte tra martedì e mercoledì, hanno ammesso le proprie responsabilità in merito agli atti compiuti e hanno affermato: quella notte ci siamo divertiti così, e di essersi fermati dopo aver saputo di Jacopini. La città di Istanbul è stata colpita da un'intensa pioggia torrenziale che ha provocato inondazioni diffuse, causando danni e paralizzando quasi completamente il traffico cittadino nell'ora di punta serale. L'ufficio del governatore di Istanbul ha riferito che le squadre di emergenza sono intervenute per far fronte alle conseguenze del forte maltempo, che hanno coinvolto case, attività commerciali e veicoli. I commissari straordinari di ADI in amministrazione straordinaria confermano che gli stabilimenti ex Ilva di Taranto e di Genova non chiuderanno e continueranno a produrre. Confermano anche che lo stabilimento di Novi Ligure non sarà soggetto a chiusura. A questo fine è stato attivato un piano di intervento volto a contenere gli effetti della contrazione produttiva, salvaguardare il più possibile livelli occupazionali e tutelare l'indotto. Lo si legge in una nota dei commissari. Il calcio, con la Champions League nella notte che ha visto capitolare la Roma 4-3 contro il Real Madrid, con un finale incredibile, e il Como contro il Feyenoord 3-2, a piangere è anche il calcio italiano. Non era mai successo nella storia che tutte e quattro le italiane impegnate in una giornata di Champions League, oltre a Roma e Como anche Inter e Napoli, finissero KO. Il dato è peggiorato da un altro fattore, ossia che ben tre di esse siano finite KO dopo essere andati in vantaggio: Napoli, Como e Roma. In totale le italiane impegnate in questo turno hanno incassato 14 gol, realizzandone solo 9. Per ora è tutto, a più tardi.
2: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
4: Ciclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud, in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: La giornata cambia ritmo. È arrivato il morning show.
1: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
0: Morning show.
2: Eccolo, eccolo, eccolo, buongiorno, buongiorno, ben ritrovati, Graziano D'Andrea in vostra compagnia. Si va ad incominciare oggi giovedì, siamo arrivati a metà del mese, 15 di ottobre 2026. Buongiorno, ben ritrovati e tutto è pronto per dare il via alla nostra giornata, alla nostra mattinata, e lo facciamo sempre insieme, ovviamente, con quella che è la, così, ormai la buona consuetudine, musica fondamentalmente, ma tante, tanti momenti, tante rubriche che scandiscono questi minuti e secondi proprio del nostro risveglio, o comunque del prepararsi ad affrontare questa nuova giornata. Oggi, dicevamo, giovedì 15 ottobre 2026, 288esimo giorno dell'anno, siamo nella 42esima settimana. La Chiesa ricorda Santa Teresa d'Avila e il sole sorgerà appena alle 7:22 con il tramonto alle 18:30. Luna crescente illuminata al 12.5% ed è la giornata mondiale delle donne rurali e la giornata mondiale per la pulizia delle mani. Quindi oggi passiamo la giornata a lavarci le mani, così, così. Ce ne siamo lavati le mani, come diceva qualcuno. Andiamo subito con il proverbio di oggi. Sono sempre gli stracci che vanno all'aria. Utilizzato anche nella forma gli stracci vanno sempre all'aria, indica che i meno abbienti sono sempre coloro che pagano il prezzo più alto e fanno le spese anche di ciò che spetterebbe ai potenti e ai ricchi. Quanta, quanta verità. Questo per quanto riguarda ovviamente anche il nostro proverbio di oggi. È tutto pronto per il primo brano. Io credo che questo sarà un grande successo. Io credo che il primo brano che ci ascoltiamo oggi diventerà un classico, oserei dire. Ma che classico, di più. E allora ce lo andiamo ad ascoltare, perché oggi si incomincia così.

0: le 7 e 14 minuti.
1: E allora la storia del 15 di ottobre, incominciamo dal 15 ottobre del 1815, la prendiamo anche oggi piuttosto larga. La nave inglese con a bordo Napoleone arriva nella rada dell'isola di Sant'Elena, dove getta l'ancora a mezzogiorno. L'ammiraglio effettua un sopralluogo mentre Napoleone viene tenuto ancora a bordo. 1822, Carlo Felice di Savoia istituisce l'amministrazione forestale per la custodia e la tutela dei boschi del Regno di Sardegna. Il corpo forestale sarebbe stato impiegato nella difesa del patrimonio con compiti di controllo del territorio nelle aree rurali e montane. 1872, in questo giorno, su indicazione del generale Giuseppe Perrucchetti, secondo cui la protezione dei valichi di confine ha bisogno di truppe di montagna specializzate e a opera del generale Cesare Ricotti Magnini, viene istituito il Corpo degli Alpini. 1886, la casa editrice dei fratelli Treves pubblica il libro Cuore di Edmondo De Amicis. 1917, Mata Hari, la ballerina olandese accusata di spionaggio in favore della Germania, viene giustiziata alle porte di Parigi. Il suo vero nome era Marguerite Zelle. Prima dell'esecuzione ha chiesto di ricevere il battesimo cristiano. 1939, inaugurato l'aeroporto Glenn Curtis di New York, realizzato sul terreno di un ex aeroporto privato più vicino a Manhattan rispetto allo scalo di Newark, inaugurato 11 anni prima, si chiamerà Fiorello LaGuardia, dal nome dell'ex sindaco di New York, che sostenne proprio la necessità del nuovo scalo. 1940, prima mondiale a New York per il film Il Grande Dittatore di Charlie Chaplin, una forte satira e denuncia del movimento nazista e del suo capo Adolf Hitler. 1946, alla vigilia dell'esecuzione della pena capitale emessa nei confronti di Hermann Göring dal tribunale di Norimberga, che lo ha ritenuto il principale ideatore dell'olocausto, il gerarca nazista si suicida nella sua cella ingerendo una fiala di cianuro. 1955, con il titolo originale di Fury Brave Stallion, debutta sul canale televisivo americano NBC il telefilm Furia, il cavallo del West. 1964, muore 73enne a Santa Monica uno dei maggiori autori e interpreti della musica americana, il grande Cole Porter. Tra i suoi successi figurano I've Got You Under My Skin, Night and Day e Begin the Begin. 1966, a Beirut chiude per mancanza di fondi la banca Intra, uno dei maggiori istituti di credito del Medio Oriente. 1969, negli Stati Uniti prende il via la National Moratorium, un'imponente dimostrazione popolare di protesta contro la guerra in Vietnam. È la prima volta che un così elevato numero di persone partecipa a una manifestazione per la pace. E in questo giorno, il 15 ottobre del 1969, l'equipaggio dell'Apollo 11 che ha portato l'uomo sulla Luna per la prima volta è ospite della televisione italiana. Neil Armstrong, Michael Collins e Buzz Aldrin arrivano all'aeroporto di Ciampino alle 11 e in una conferenza moderata da Sergio Zavoli risponderanno alle domande dei giornalisti italiani. Alle 12.35 incontrano il presidente italiano Giuseppe Saragat. Io direi di fermarci un attimo, un pizzico di musica e poi ancora la seconda parte della storia di questo 15 ottobre. Nel frattempo, un po' di grinta ci vuole per affrontare bene la giornata. E allora ho pensato proprio a questo brano dei Van Halen. Torniamo veramente indietro nel tempo, E questo è Jump, sono le 7.18 e una manciatina di secondi. Si continua con il Morning Show, musica, appuntamenti in compagnia di Graziano D'Andrea.

Mamma mia, quanti bei ricordi, magari con questo brano di Van Allen, Jump, che abbiamo ritrovato nel corso del nostro appuntamento mattutino del Morning Show. Ma noi dobbiamo continuare perché siamo un po' in ritardo, dai. Andiamo ancora con la storia di questo 15 di ottobre, torniamo al 15 ottobre del 1970. Anwar el Sadat è il nuovo presidente dell'Egitto. 1970 ancora, arriva nei negozi musicali il nuovo singolo di Lucio Battisti dal titolo Emozioni, e sul retro c'è una canzone meravigliosa, Anna. La radiofonia italiana punta sul lato B, Anna diventa un successo da classifica, tralasciando Emozioni, che però riscuote comunque grandi consensi, fino a diventare un classico della musica italiana. 1972, nella terza giornata del campionato di calcio di Serie A, l'incontro di San Siro tra Milan e Atalanta, che non subiva reti da 7 giornate, si chiude sul risultato di 9-3 in favore del Milan. L'allenatore Nereo Rocco dichiara: mi dispiace per questa lezione all'Atalanta, ma non possiamo regalare niente. Il totale di 12 reti in una sola partita è un nuovo primato per il principale campionato italiano. Nel 1985 il premio Nobel per l'economia viene assegnato all'italiano Franco Modigliani per gli studi e l'analisi sul risparmio e i mercati finanziari. 1987, colpito da un malore derivante da una grave malformazione cardiaca, muore a Roma l'attore Nick Novecento. Leonardo Sottani, questo è il nome anagrafico, aveva 23 anni e si era fatto notare per una serie di interpretazioni nei film di Pupi Avati. 1990, il segretario del Partito Comunista Sovietico Mikhail Gorbaciov viene insignito del Nobel per la pace. 1993, l'attivista per i diritti dei neri in Sudafrica Nelson Mandela riceve il riconoscimento per la pace dalla Fondazione Nobel e condivide il premio con il presidente sudafricano Frederick de Klerk, che ha messo fine al regime dell'apartheid. 1997, il veicolo inglese Trust CCC con un motore jet pilotato da Andy Green raggiunge i 1227 km orari nel deserto Black Rock del Nevada e diventa il primo veicolo terrestre a superare la velocità del suono. 1999, l'organizzazione umanitaria Medici Senza Frontiere viene assegnato il Nobel per la pace e la consegna del premio avverrà in dicembre ad Oslo. 2001, la sonda spaziale Galileo raggiunge il più interno dei satelliti di Giove, passando a soli 180 km di distanza. Secondo i rilevamenti, la Luna potrebbe avere un proprio campo magnetico. Nel 2002, l'azienda automobilistica statunitense General Motors esce dalla sua partecipazione nel gruppo italiano Fiat Auto. 2004, nelle Alpi Salisburghesi risulta disperso Helmut Simon, l'uomo che nel 1991 aveva ritrovato la mummia di Similaun, anche conosciuta come nome di Ötzi. Nel 2005 a Roma si spegne l'impresario Ezio Radaelli, organizzatore di alcune edizioni del Festival di Sanremo. Nel 1962 aveva ideato il Cantagiro, che fu per un decennio una delle manifestazioni musicali italiane di maggiore successo. Nel 2007 la consultazione referendaria in Iraq approva a larga maggioranza la Costituzione, che prevede un regime democratico. A votarla sono stati soprattutto gli elettori arabi sciiti e i curdi sunniti, che hanno prevalso numericamente sugli arabi sunniti. Nel 2022 la Procura europea apre un'inchiesta sull'acquisto dei vaccini Covid-19. Le rivelazioni del New York Times di trattative private con sms personali tra la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen e il numero uno di Pfizer Albert Bourla, confermati in audizione il 10 ottobre da Jennings Moll della stessa casa farmaceutica, indicherebbero mancanza di trasparenza d'acquisto a discapito dei contribuenti. Ed è tutto anche per quanto riguarda la storia di questo 15 di ottobre. 15 di ottobre che prosegue in musica con Carmen Consoli, e questo è ormai diventato un evergreen, L'ultimo bacio.

0: Mentre ci sorseggiamo ancora il nostro buon caffè, siamo arrivati praticamente alle 7:29, andiamo anche a fare gli auguri alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che compiono gli anni in questo 15 di ottobre. Sono nati oggi anche Virgilio, poeta, quello dell'Eneide, poi Gian Galeazzo Visconti, politico, primo duca di Milano, Evangelista Torricelli, fisico e matematico inventore del barometro, Friedrich Nietzsche, filosofo, Lina Merlin, politico, formulatrice della legge italiana anti-prostituzione, Mario Puzo, scrittore, quello de Il Padrino, due volte premio Oscar, Salvo D'Acquisto, carabiniere, medaglia d'oro al valore militare, Ugo Zatterin, giornalista e conduttore TV, Luigi Giussani, fondatore di Comunione e Liberazione, Italo Calvino, scrittore, Lea Iacocca, manager automobilistico, capo della Chrysler, presidente della Ford, Michel Foucault, filosofo, storico e saggista, Antonino Zichichi, fisico e divulgatore scientifico, Nicola Mancino, politico, ministro dell'interno dal 1992 al 1994, Giovanni Rana, imprenditore, Mariolina Cannuli, annunciatrice e conduttrice TV, Sali Berisha, politico, ex presidente e primo ministro d'Albania, Chris de Burgh, autore e cantante, Sarah Ferguson, duchessa di York, Valerio Staffelli, conduttore radio e TV, lo ricordiamo soprattutto per Striscia la Notizia, Roberto Vittori, astronauta, Didier Deschamps, calciatore, allenatore, campione mondiale dal 1998 e 2018, Matteo Garrone, regista, David Trezeguet, calciatore e dirigente sportivo, Benedetta Durando, schermitrice, fiorettista, oro europeo, e Fedez, rapper. Inutile fare anche tutto l'elenco di canzoni, eccetera. Bene, sono le 7:31, continuiamo Morning Show targato 15 ottobre 2026. Siete in compagnia di Graziano D'Andrea.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo

0: settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

Puntualissimi, eccoci al nostro appuntamento con l'oroscopo di questo 15 ottobre. Andiamo con i primi sei segni zodiacali. Ariete. Giovedì netto crescendo per l'Ariete. Se la mattinata vi vede ancora un po' riflessivi o pensierosi, nel corso del pomeriggio l'ingresso della Luna nel vostro segno vi regalerà una potente sferzata di energia, entusiasmo e voglia di conquistare la scena. Toro, mattinata splendida, dolce, ispirata grazie agli ultimi sgoccioli della luna nei pesci. Nel pomeriggio, con il passaggio dell'astro d'argento in dodicesima casa, avvertirete il desiderio di rallentare i ritmi, ascoltare il vostro corpo e riposare. In serata concedetevi un po' di sano relax domestico. Gemelli, mattinata che vi chiede pazienza nel lavoro per chiudere alcune scadenze d'ufficio. Niente paura, dal pomeriggio si accende la magia. L'ingresso della luna nel segno amico dell'Ariete, unito allo splendido sole in bilancia, vi restituisce subito un carisma irresistibile, simpatia ed ottime opportunità di socialità. Cancro, mattinata favolosa per il cancro grazie allo splendido trigono d'acqua della luna nei pesci, unito a Marte nel vostro segno. Sarete creativi ed appassionati. Nel pomeriggio la luna passa in Ariete, chiedendovi un pizzico di diplomazia e flessibilità in più nell'ambiente professionale ed in famiglia. Leone, giovedì radioso, espansivo ed entusiasmante. Se la prima parte della giornata scorre tranquilla, dal pomeriggio l'ingresso della luna nel segno amico dell'Ariete fa da cassa di risonanza il bel sole in bilancia. Ritroverete carica, voglia di viaggiare, fare progetti ambiziosi ed amare con slancio. Andiamo con la Vergine, mattinata concreta e ben organizzata per riordinare la routine quotidiana. Nel pomeriggio la luna vi spinge ad essere lucidi e analitici nella gestione delle risorse e dei bilanci di metà mese. In serata si ammorbidiscono i toni, lasciando spazio a una intesa calorosa con le persone vicine. Fra poco l'appuntamento con l'oroscopo continua, la seconda parte di altri sei segni zodiacali. Nel frattempo ancora loro, ritorno nei Rolling Stones.

Mr. Charm, Call Me Mr. Charm, cantano i Rolling Stones, il loro ultimo lavoro. Li abbiamo ritrovati in questo giovedì mattina e alle 7.41 torniamo ancora a parlare di zodiaco, di oroscopo, di segni zodiacali. Continuiamo con la bilancia, amici della bilancia, con il sole che brilla nel vostro segno per tutto il mese di ottobre, la vostra eleganza, il vostro fascino continuano a incantare tutti. Nel pomeriggio l'ingresso della luna nel segno opposto dell'ariete vi chiede di ascoltare con attenzione le esigenze del partner e dei collaboratori senza imporre le vostre idee. Scorpione, mattinata ricca di intuizioni geniali e romanticismo grazie alla luna d'acqua nei pesci. Nel pomeriggio l'astro d'argento si sposta nel settore del lavoro e del benessere. Sarete efficienti, accurati, capaci di portare a termine ogni impegno pratico prima del tempo previsto. Sagittario, prima parte di giornata tranquilla, ideale per sbrigare le faccende domestiche e riordinare i pensieri. Dalla serata all'atmosfera si fa spettacolare, addirittura spettacolare. La luna fa il suo ingresso nel segno amico dell'ariete e ritroverete subito un entusiasmo travolgente, creatività e tanta voglia di divertirvi. Capricorno, mattinata molto piacevole, concreta per stringere accordi o fare spostamenti. Nel pomeriggio la luna sollecita l'ambiente domestico chiedendovi un po' di pazienza con la famiglia. Con la vostra consueta lucidità saprete gestire ogni dettaglio assolutamente ad assicurarvi una serata serena. Per quanto riguarda l'acquario, giovedì che parte sottotono non si trasforma in un grande successo. Nel corso del pomeriggio l'ingresso della luna nel segno di fuoco dell'ariete, in perfetta sintonia con il sole in bilancia, vi dona idee brillanti, contatti commerciali vincenti e tanta voglia di uscire con gli amici. Chiudiamo con i pesci, ultime ore con la luna nel vostro segno che vi regalano una mattinata addirittura poetica, affascinante e ricca di intuizioni. Nel pomeriggio l'astro d'argento passa nel settore dei beni e della concretezza, momento ideale per pianificare le risorse e investire sulle cose che vi fanno sentire davvero bene. Ed è tutto per quanto riguarda anche l'oroscopo di questo giovedì 15 ottobre 2026.

Siamo giunti al momento dedicato alle prime pagine dei quotidiani, sfogliamole e diamo un'occhiata ai titoli principali, incominciando con il Corriere della Sera. Meloni, scontro con Mosca, appello all'Unione Europea sulla flessibilità, l'opposizione attacca ma si divide in 5 mozioni. Roma, confessano i 2 ragazzi degli assalti in microcar, un gioco fatto per noia. La Repubblica, Meloni con l'Ucraina, la Premier, l'asse Trump-Putin sul gasolio, Mosca non è affar suo, stoccate a Salvini e Vannacci, l'opposizione cerca una mediazione. Unione Europea, inviato speciale per Kiev, Zelensky a Musk, riattivate Starlink. Naimeh Amini, 23 anni, iraniana, condannata a morte per un post. Minicar presi 2 adolescenti, è stato un gioco, ci annoiavamo. La Stampa di Torino, Meloni punge l'Unione Europea e critica Trump. Se Giorgia lancia la sfida su Kiev e il commento di Alessandro De Angelis. Capi, galoppini e telefonisti, la rete che truffa gli anziani. Da Parigi a Torino, scuole in rivolta. Il Fatto Quotidiano, Musk rallenta Starlink a Kiev, Zelensky l'attacca e va in UK, Dem spaccati, la premier contro Trump, Conte Vannacci, Meloni si fa propaganda, la destra PD l'applaude. Sempre con Kiev, discorso per dividere i Dem che abboccano e stanare. Calenda, la loda, Marco Revelli su esteri, giustizia e lavoro, zavorre PD. Il Resto del Carlino, tensione tra Meloni e Mosca, sconti sul gas, ora l'Unione Europea apre. Una notte con gli accampati in tenda contro il caro affitti e minicar presi 2 ragazzini. Per ora, per noi era un divertimento, sono accusati di tentato omicidio. Il Messaggero, banda delle minicar presi 2 minorenni, Meloni rischioso. Il patto sul gasolio tra Trump e Putin, Leone fisioterapia e celebra la messa, ma Perù è in forse. La Verità, gli studenti che protestano sono a libro paga della CGIL, Sanchez non ha tempo per gestire Ceuta, deve cucinare la paella e salutare la Littizzetto. Ultimatum della Meloni all'Unione Europea sulla manovra, dati artefatti, stop al vaccino Covid universale. Intanto continuiamo a comprare e buttare milioni di dosi patuite dalla von der Leyen. Il Giornale, Meloni a tutto gas, Pizzini, Garofano, PM per incastrare Stasi. Ranucci spunta un video, fascicoli sulla Vitola & Company. Il Tempo, quotidiano indipendente, Meloni spiana i grillini, Schlein chi l'ha vista, Giorgia alle camere, accusa Conte le sue contraddizioni sull'estensione dell'aliquota IRPEF al 33%, più che favorevole. Andiamo con Libero, la nuova strategia della sinistra, anche Marisa Laurito fa ricorso contro la legge elettorale, unirà i progressisti. Trump, tasse, opposizione, Meloni show, la malattia di Papa Leone, le apparizioni di Maria. Il Sole 24 Ore, Meloni sull'energia, Europa svegliati, prezzo del gas vicino all'accordo Unione Europea-Italia. Gli eredi di Del Vecchio mettono nel mirino il consiglio di Delfin, l'inflazione statunitense spaventa i T-bond. E allora andiamo con i giornali sportivi, abbiamo subito la Gazzetta dello Sport, Milan e Juve, pensateci voi, tocca ad Amorim e Spalletti riscattarci in Europa, Atalanta Coppa da quasi favorita, Champions 4 sconfitte, non era mai successo, clamoroso Roma da 3-1 a 3-4, il Real ribalta tutto in 8 minuti, Gasp perde con Dybala, Mu giallorossi superiori e poi anche il Como rimandato e sconfitto dal Feyenoord, Inter in difesa ma Kivu non la cambia, problema portiere e non solo. Andiamo con il Corriere dello Sport, Olimpico, un finale da incubo, Champions, Gasperini mette sotto i Blancos fino all'82esimo, poi la scena è tutta di Mu. Special beffa Real, 3 gol in 7 minuti, Roma ribaltata 3-4, apre De Roon, pari di Mbappé, doppietta di Malen, decisivi cambi di José, assegno Espie, Hendrik, Rüdiger firma il colpo, pesano i KO di Kone e Dybala,
Como battuto 3-2 dal Feyenoord, italiane flop, 4 sconfitte. Europa League ore 18:45, il Milan a Salisburgo, tutti gli occhi su Camarda. Una Juve da battaglia a Vigo col Celta alle 21, la scossa di Spalletti. Una grana per Chimi, la causa milionaria con l'ex agente, il tribunale chiede i contratti. Andiamo con tutto sport, Mu Rudiger così fa Malen. Ore 21 Celta Juve, tedesco a Vigo, ha un'occasione che non può sprecare per Spalletti oggi e per il suo futuro. Volte svolti, finora deludente, volte made, deve convincere il tecnico, i tifosi e la società che per gennaio già cerca un nuovo attaccante da affiancare a Colo. Lucio, conto su di lui, ho già attivato la modalità battaglia, chiedo ferocia. Questa è una Champions 2, vogliamo arrivare in fondo, con Sensao si lancia, io come Salah posso fare meglio. Milan Amorim scopre Camarda, Mancini, miraggio tre soldi, ma Dumbia, finale con la Danimarca, Ganna and Company, mezzogiorno di fuoco ai mondiali. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. E andiamo subito a salutare anche i nostri amici di Radio Tiguglio Web, che ovviamente ritorneranno con noi domani alle 7:09 puntuali per il buongiorno, ormai è un classico, come si suol dire, no? Quindi mi raccomando, rimanete in nostra compagnia. Io direi che possiamo andare anche ancora con un po' di buona musica, perché insomma quella è sempre gradita, è sempre un piacere ovviamente ascoltare la buona musica. E che musica in questo caso, anche perché ritorna Sade con la sua Smooth Operator. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon giovedì 15 ottobre 2026, con voi Graziano D'Andrea, a proseguire nel Morning Show.

0: Sono le 8.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Una polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
5: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
6: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
7: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
8: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
9: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
10: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità, controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
9: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea. Morning Show!
1: Puntualissimi alla seconda parte del Morning Show di questo giovedì 15 ottobre 2026. Ben arrivati all'ascolto. Siete un po' in ritardo, devo essere sincero, ma magari qualcuno di voi non può effettivamente essere già collegato alle 7.09. Va bene anche comunque arrivare un po' più tardi, ma noi qui ci siamo e qui ci rimaniamo. Non so se è una promessa, ma probabilmente è una minaccia. Allora, parliamo subito di mercato delle auto in Cina, perché in Cina è stata presentata la Citroen con la storica 2CV, la ricorderete, in versione elettrica, ahimè, e la Fiat 500 Retro, e queste hanno già spopolato, vedi? Ok, ora in Cina torna il maggiolino, quello della Volkswagen, ma solo nell'aspetto però, attenzione. Dentro troviamo uno specchio per truccarsi, una modalità di guida per donne, una funzione riscaldante addirittura contro i dolori mestruali e una compatta elettrica cinese, ora Bullet Cat, che attira l'attenzione per la sua dotazione, il suo design. I fari e i parafanghi arrotondati ricordano immediatamente il maggiolino della Volkswagen. Con questo modello il costruttore cinese Great Wall Motor ha sviluppato questa auto elettrica pensata per le donne. È un concept, questo marchio automobilistico cinese, che appartiene alla Great Wall Motor, che ha lanciato sul mercato l'auto elettrica nel 2022. Ora è previsto un aggiornamento tecnico. Il motore dovrebbe offrire più potenza e velocità massima, ovviamente. Inoltre il modello in futuro potrebbe chiamarsi Ora 6. Il prezzo è compreso al cambio tra circa 24.900 e 28.800 euro. L'Ora Bullet Cat, dunque, lo ricordiamo, è un'auto esclusiva per donne. Quindi nell'abitacolo vari dettagli pensati proprio per il pubblico femminile, tra cui lo specchio da trucco illuminato, un vano per i cosmetici, una fotocamera integrata per i selfie, perché mentre guidi ovviamente ti fai anche i selfie. Particolare attenzione ha suscitato la modalità Womander Man, con la quale premendo un solo tasto si attivano dei sedili riscaldati e climatizzazione. Oltre a queste funzioni, la Bullet Cat offre anche una modalità Lady Driving Mode, che riunisce vari sistemi di assistenza alla guida e di comfort, tra cui il cruise control adattivo e gli aiuti al parcheggio, che sono sempre i momenti più delicati, no? Voglio dire, quelli del parcheggio. Ma dove è finita? Ma dove è finita la cara vecchia automobile? Quella bella, originale, non elettrica, quella... No, niente, niente, vabbè. Continuiamo, vai, che meglio. Abbiamo alle 8:13 minuti un po' di ancora buona musica e poi altre notizie, altre curiosità, altre cose insomma da raccontare. L'invito è quello di rimanere con il Morning Show e con le nostre radio collegate: Diffusione Europea, Radio Attività, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano, tutti i giorni insieme per incominciare bene la giornata. E non finisce qui, ovviamente. Arrivano The Moody Blues, Your Wildest Dreams.

0: Procede la vostra giornata, spero piacevolmente. Se siete in compagnia del Morning Show, avete iniziato veramente molto ma molto bene. Sono le 8:17. Parliamo, guarda caso, di intelligenza artificiale. Forse l'intelligenza artificiale non ci ucciderà tutti, come alcuni hanno profetizzato qualche settimana fa. Tuttavia c'è un forte rischio che presto possa imparare a comportarsi come un super virus digitale, replicandosi autonomamente attraverso dispositivi connessi a internet, dalle smart TV alle telecamere di sicurezza, fino ai forni intelligenti e ai robot aspirapolveri. A lanciare l'allarme, l'ennesimo, dopo il report sull'uso improprio dell'intelligenza artificiale da parte degli hacker e i vari appelli condivisi dal suo CEO Dario Amodei, e ancora una volta Anthropic. Per l'azienda, nel giro di pochi mesi alcuni modelli potrebbero sviluppare capacità mai viste prima, sufficienti a trasformare un agente di AI in una sorta di malware indipendente, capace di infiltrarsi nei dispositivi e diffondersi senza intervento umano. Non si tratta di un rischio da poco, va detto. Abbiamo visto in Francia come la compromissione di un software collegato ad apparecchi di uso quotidiano, frigoriferi e congelatori in quel caso, possa causare danni ingenti e perfino provocare la carenza di beni di prima necessità. Se un simile attacco venisse replicato da un agente di intelligenza artificiale fuori controllo, le conseguenze potrebbero essere ancora più gravi, soprattutto per la capacità di replicarsi, che renderebbe più complicati i tentativi per fermarlo. Nel rapporto pubblicato dai ricercatori William Zhu e Daniel Freeman, Anthropic descrive il possibile sviluppo di nuovi vermi informatici basati sull'intelligenza artificiale, gli AI Worms. In poche parole, si tratta di programmi in grado di copiare se stessi da un dispositivo all'altro. Una volta compromessa una macchina, il sistema potrebbe trasferire il proprio codice e i propri pesi, cioè i parametri che ne determinano il funzionamento, su un altro dispositivo, riprendendo da lì le proprie attività. Un replicatore come questo sarebbe difficile da spegnere, avvertono i ricercatori, perché non esisterebbe un unico punto centralizzato da disattivare per bloccarne la diffusione. Un attacco di questo tipo potrebbe quindi propagarsi attraverso reti di dispositivi, rendendo più complessi il rilevamento e il contenimento. E questo punto risulta ancora più preoccupante perché sembra smontare quella teoria del pulsante di spegnimento per bloccare agli istanti gli algoritmi impazziti, che veniva proposta proprio come argine risolutivo contro i pericoli più letali dell'intelligenza artificiale. E insomma, c'è da pensarci e io direi anche da agire, ma molto velocemente. Ed ora ci gustiamo la paranza di Daniele Silvestri.
1: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza, io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza, un fritto di paranza, paranza, paranza.

Ciao, eccolo qua, c'è la finale. Allora, no, la paranza ci invita magari a prenderci, andare, no, a sparire. Dove? C'è un'isola, ad esempio, l'isola di Hildersey, al largo della costa occidentale di Shetland, che pare offra dei panorami spettacolari, una fauna incredibile, eccetera. È situata poco a largo della costa occidentale, appunto, di Shetland, e si estende per circa 110 ettari ed è raggiungibile solo in barca. Potrebbe essere un'idea quella di scappare qui. Un tempo, nel XIX secolo, l'isola ospitava una piccola comunità. Oggi l'unica struttura che troverete, oltre a panorami spettacolari, una pace assoluta, è un tradizionale bot in pietra, un piccolo molo. Un soggiorno a Hildersey è la definizione stessa di vita off-grid. Il bot non è collegato alla rete elettrica nazionale. I precedenti proprietari hanno utilizzato una piccola turbina eolica e un generatore diesel, ma i potenziali acquirenti dovranno organizzarsi da soli, così almeno spiegano dall'agenzia immobiliare che gestisce la vendita. L'alloggio comprende una zona giorno con stufa a combustibile solido, un'area notte rialzata a pianta aperta, un bagno separato con doccia, lavabo e servizi igienici. Chi volesse migliorare la struttura dovrebbe ottenere il permesso di costruire e le altre autorizzazioni previste dalla legge, quindi questa proprietà è più adatta a chi ama tornare all'essenziale. In compenso, il paesaggio è imbattibile, c'è una costa frastagliata, due laghi d'acqua dolce, una grande varietà di uccelli che cambia con le stagioni. Hildersey è balzata agli onori della cronaca dopo la pubblicazione di Finding Hildersey, How Men Walk in the UK's Coastline and Found Hope and Happiness, che racconta i tre mesi trascorsi da Chris Lewis sull'isola durante la pandemia. Una campagna di crowdfunding per aiutare Lewis ad acquistare l'isola era stata proposta, ma è stata poi abbandonata, ha riferito all'inizio del mese lo Shetland Times. Vabbè, insomma, un bel posto, ma dovete proprio isolarvi dal mondo.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

puntualissimi come sempre, siamo arrivati al momento della nostra pagina dedicata all'almanacco musicale di questo giovedì 15 ottobre, incominciando subito a ricordare l'anniversario della nascita di una figura importante, rivoluzionaria della musica mondiale, leggendaria, carismatica. Cosa possiamo aggiungerci ancora? Perché oggi ricordiamo il compleanno di Fela Kuti. Fela Kuti è nato in Nigeria nel 1938 ed è stato il vero creatore dell'Afrobeat, un genere capace di fondere ritmi tradizionali africani come il funk, il jazz e la musica caraibica. Polistrumentista, compositore, attivista politico senza paura, attraverso brani imponenti, ipnotici come Zombie e Water Nugget Enemy, ha trasformato la musica in un messaggio di libertà, influenzando generazioni di artisti in tutto il pianeta. Poi facciamo un bel salto indietro nel tempo e arriviamo alla fine degli anni Ottanta per celebrare la pubblicazione di uno dei dischi più intimi, profondi e cantautorali della carriera di Bruce Springsteen. Il 15 ottobre del 1987 il boss lanciava sul mercato l'album Tunnel of Love. Dopo il successo strabiliante da stadio, no, di Born in the USA, Springsteen scelse un approccio più maturo, introspettivo, esplorando quelle che erano le dinamiche delle relazioni sentimentali e della complessità dell'amore. Trascinato da singoli straordinari come Brilliant Disguise o Tougher Than the Rest e la title track Tunnel of Love, l'album conquistò immediatamente la vetta delle classifiche di tutto il mondo. Spostiamo ancora le lancette del nostro orologio, apriamo la consueta e coordinata parentesi dedicata alle grandi figure della storia del jazz, ricordando la nascita di una pianista e arrangiatrice straordinaria. Ricordiamo Beryl Booker, nata a Filadelfia nel 1922, la Booker è stata una delle prime pianiste donne ad affermarsi come leader nella scena swing e bebop degli anni 40 e 50. Dotata di un tocco brillante, di un senso del ritmo impeccabile e di una grande sensibilità armonica, ha guidato lo storico Beryl Booker Trio, collaborando con giganti del calibro di Diana Washington, di Miles Davis e Billie Holiday. Chiudiamo questa pagina dell'almanacco andando a ripercorrere la consacrazione al primo posto delle classifiche di un capolavoro assoluto della world music e del pop internazionale. 15 ottobre del 1986, Paul Simon arrivava in vetta della classifica britannica, ne avevamo già accennato, con l'album Graceland, registrato a Johannesburg insieme a straordinari musicisti sudafricani come ad esempio il gruppo vocale Ladysmith Black Mambazo. Il disco abbatté i confini culturali e politici dell'epoca con brani come You Can't Call Me All, Diamonds on the Soles of Her Shoes e The Boy in the Bubble. Graceland si aggiudicò il Grammy Award come album dell'anno, vendendo oltre 16 milioni di copie. Pazzesco, eh? Veramente. Ed è tutto per il nostro almanacco. È il momento di ritrovare un Stevie Wonder. Dannata quanto mi fa impazzire Stevie Wonder, ancora oggi lo riascoltiamo con I Wish. Okay.

0: Eccoci qua, pronti, ci siamo. Ciao Renato, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, ci siamo anche oggi.
0: Qua. Bene, bene.
1: Caro Graziano, oggi leggevo una notizia che si parla da tanti anni di sta cosa, però non si è mai capito perché, cioè, per Paul McCartney, si parla di Paul McCartney e William Campbell.
0: Ah,
1: si
0: dice che Paul
1: McCartney morì il 9 novembre 1966. Dopo essere uscito infuriato da una sessione di registrazione nello studio, si allontanò in auto nella notte e non tornò mai più, quindi fu un incidente stradale praticamente, e Paul McCartney morì in quella circostanza.
0: Ma
1: lì
0: si dice
1: rimasero in tre, i tre Beatles, no? John Lennon, ricordiamo, Harrison e Starr. Di fronte alla fine di questa band più famosa, perché senza Paul McCartney chiaramente dovettero prendere una decisione, no? E lo sostituirono con
0: Campbell.
1: William Campbell, che è un sosia molto somigliante, perché qui ho le fotografie, se le sto guardando adesso,
0: sì,
1: veramente sono due gocce d'acqua. E questo Campbell vinse, pensa, un concorso di imitazione di Paul McCartney proprio in quegli anni, e si inserì così nella band più famosa della storia del mondo, e nessuno se ne accorse mai. Solo che i Beatles però non riuscivano a convivere con quel segreto, no? Così cosa fecero? Ce lo raccontarono attraverso la loro musica, sperando che qualcuno lo capisse. Ecco, per esempio Revolution 9, al contrario, se ascoltiamo Revolution 9 al contrario, quel ripetuto number 9 si trasforma in Turn Me On Dead Man. Praticamente, se andate ad ascoltarla, potete capirlo. E poi la copertina di Abbey Road è un manifesto funebre, se vediamo bene. John Lennon vestito di bianco, il prete, Ringo Starr in nero, il dolente, poi c'è George Harrison che praticamente è in jeans, sarebbe il becchino praticamente, e Paul è a piedi nudi, è anche fuori sincrono con gli altri, se osservi la copertina, non è sincronizzato con gli altri. E quindi tutto questo ci mostra, no? Come vengono sepolti i corpi in alcune culture. Ecco, osserviamo più da vicino anche quella copertina e noteremo la targa dell'auto dietro di loro. C'è scritto 28IF, come dire, Paul McCartney avrebbe avuto 28 anni se fosse vissuto.
0: Ecco,
1: e invece su Sgt. Pepper, la figura che si dice sia Paul, indossa una toppa sul braccio con la scritta OPD, Officially Pronounced Dead. Quindi dichiarato ufficialmente morto, capito? Un indizio, potrebbe essere una coincidenza, ma ce ne sono più di una dozzina, sai, di questi indizi. E si potrebbe continuare a vedere, ma Paul o William?
0: È una storia che si ripete da tanti anni.
1: È vero che è una storia un po' così.
0: Paul McCartney ha smentito, ovviamente, poi nel corso degli anni. Però ecco, diciamo, questo è complottismo anni 70,
1: da 60 anni a sta parte. Però sarebbe bello chiederlo a lui, ma lui non lo dirà
0: mai. Lui ha detto che non è vero, è una leggenda.
1: Non è vero,
0: ovviamente,
1: è lui,
0: chiaro,
1: sì,
0: logico.
1: E noi pensiamola un po' come vogliamo, perché è una cosa molto molto particolare.
0: Ecco, bene.
1: Intanto torniamo nelle nostre notizie, che sono anche interessanti. Diciamo che ci sono due importanti studi, attenzione caro Graziano, che collegano la vaccinazione Covid, ma anche tutte le altre a mRNA, su cui stanno spingendo tra l'altro i vari medici tutt'oggi, anche per quella anti-influenzale, oramai è mRNA anche quella, e si dice che abbia un maggior rischio di 7 tipi di tumori, no? Quindi alla prostata, la vescica, seno, polmone, colon, stomaco e tiroide. Quindi questi sarebbero gli organi più colpiti dall'mRNA. Ecco, l'mRNA, lo sappiamo, passerà alla storia, purtroppo, sulla pelle dei cittadini, io direi, come una delle maggiori esposizioni cancerogene mai registrate. Se ne è parlato con il dottor Nicholas Halscher della McCulloch Foundation in diretta TV su Newsmax. Ecco, noi praticamente sono 5 anni che lo diciamo, se ben ricordo, più o meno 5 anni, senza essere dei medici. Ecco, quindi attenzione all'mRNA, perché il dottor Halscher dice che è un'arma biologica.
0: Ecco,
1: ed è quello che noi abbiamo sostenuto più volte.
0: Okay.
1: Ecco, E quindi su questa cosa qui io andrei anche a vedere un'altra cosa molto interessante. Il miliardario e oncologo Patrick Soon-Shiong ha dichiarato a Tucker Carlson, è stato intervistato a Tucker Carlson, perché adesso sai, Tucker Carlson dopo l'intervista che aveva fatto a Putin quella volta si è veramente lanciato.
0: Sì, non si è fermato mai, non si è più fermato praticamente.
1: Non si è più fermato veramente. E quindi questo Patrick Soon-Shiong dice che gli oncologi ignorano quel valore nelle analisi del sangue che uccide il cancro. Ecco, quindi provate a parlare con un oncologo a caso, non permettervi in imbarazzo ovviamente, no? E ditegli, provate a dirgli, non so, lei fa l'emocromo giusto? Perché un emocromo completo preleva il sangue e controlla se sei anemico oppure no. Quindi diciamo, se somministri la chemioterapia, radioterapia, devi chiedere che cosa sta cercando questo oncologo. Ecco, e quindi controllando se il paziente è anemico, possiamo somministrare o no questo farmaco che, prodotto da Amgen, chiamato Epogen. Quindi attenzione, perché bisogna controllare se le piastrine sono diminuite. Questo dice l'articolo, io non sono un medico e attenzione, però mi rivolgo ai medici che potrebbero anche diciamo essere un po' più scrupolosi su questo esame, no?
0: Certo.
1: Ecco, il problema è questo: i globuli rossi uccidono il cancro? No. Le piastrine uccidono il cancro? No. I neutrofili uccidono il cancro? Neanche. Che cosa uccide veramente il cancro? Questo lo dice il professore. Le cellule naturali killer NK e i linfociti T. Ebbene, nell'emocromo c'è un elemento chiamato linfociti. Vengono controllati? No, non vengono controllati. L'unica cellula importante è quella che uccide il cancro, e il 99% degli oncologi dirà: non prestiamo alcuna attenzione a questo dato. Ma perché? Anche Tucker Carlson non riusciva a crederci. Ma perché? Se state combattendo il cancro dovete ignorare proprio la cellula che lo combatte. Ecco, questo è l'anello mancante, caro Graziano. L'elemento chiave del nostro organismo e sta proprio in quell'esame lì, hai capito? Quindi cari medici,
0: bisogna chiedere a questo punto.
1: Ecco, fate un po' una ricerca su sta cosuccia qui, perché magari ci avete anche pensato, ma adesso salta fuori. Ricordate, andate a leggere l'articolo dell'oncologo Patrick Soon-Shiong, si chiama. Ecco, che è stato intervistato proprio, guarda, l'altro ieri alle 11.36 del mattino.
0: Addirittura il minuto, sappiamo addirittura il minuto.
1: Abbiamo addirittura il minuto, perché qui c'è l'articolo davanti agli occhi. Quindi, insomma, non è che dicono cose, storie strane, no? Mi sembra.
0: Va bene.
1: Allora, sempre cose incredibili, noi ne diciamo veramente tante, la gente poi si fa anche un'idea. Sarà giusta, sarà sbagliata, uno ci crede,
0: ognuno si fa le sue idee.
1: Sembra un po' incredibile, però vedi, anche i nostri pensieri, per esempio, le nostre intenzioni o le emozioni possono creare risultati quasi istantanei nella materia che ci circonda. Il pensiero è una cosa importantissima, e la materia, soprattutto quella che è dentro di noi, perché la materia è semplicemente un pensiero solidificato, hai capito? È un po' difficile forse da capire,
0: soprattutto a quest'ora,
1: sarà poi alla fine di questo articolo quando ti dirò il risvolto finale.
0: Quando
1: cambiamo i nostri pensieri, quindi le frequenze, le intenzioni, le emozioni, ecco, l'energia esterna reagisce, si va a mandare in reazione l'energia, quindi siamo dei creatori praticamente collegati al creatore stesso, come parte della coscienza collettiva. Siamo tutt'uno, ecco, diciamo così, siamo tutt'uno, molto più semplice. E ora viene il bello, eccolo qui il bello. Tienti bene sulla sedia, mi raccomando.
0: Non mi muovo.
1: Perché ci sono stati dei personaggi mistici, adesso non diciamo i nomi, però c'è anche un filmato, sai? C'è un filmato molto importante che non è fatto dall'intelligenza artificiale, un filmato vero, che tramite canti, pensa, certi tipi di canti, certi tipi di frequenze, no? Cantando, e il potere del pensiero, del loro pensiero, sono riusciti in 3 minuti, attenzione, ripeto, 3 minuti, a guarire una donna dal cancro.
0: Incredibile.
1: In tre minuti. Letteralmente dissolto in questi 3 minuti, c'è anche il filmato della diretta attraverso le immagini ecografiche con un ecografo, hanno mostrato, e questo tumore praticamente è sparito in 3 minuti.
0: E sono cose che non possiamo capire.
1: Sono cose che sono veramente fuori dalla realtà, no?
0: Bene, ai confini della realtà, mi ricordo il telefilm, ai confini della realtà.
1: Ai confini
0: della realtà, ecco, che grandi cose.
1: Vabbè, siamo giunti?
0: Sì, vai.
1: Abbiamo Mario Draghi.
0: Eccolo qui, Mario Draghi.
1: Che fa oggi? Oggi con Roberto Speranza che gli dice, sai Mario, gli dice, stamattina ero all'ippodromo e avevo il cavallo pezzato.
2: Ma che figura, caro Roberto, non potevi comprarti un paio di pantaloni nuovi?
0: Ma no, vabbè, ma non riesci ad entrare proprio nella logica, insomma, vabbè, dai.
1: Non si può dire nient'altro.
0: No, nient'altro. Vabbè, è andata così.
1: Dobbiamo far finta che tutto va bene.
0: Tutto come la famosa canzone, va bene.
1: La famosa canzone.
0: Grazie Renato, pensa che domani ci risentiamo per l'ultimo appuntamento settimanale, incredibile.
1: Domani è già venerdì. Certo.
0: Passate.
1: Buona giornata a tutti, grazie.
0: Ciao. E noi andiamo a questo punto a salutare tutti i nostri ascoltatori. Ebbene sì, anche per oggi, per questo giovedì, la mia missione compiuta, cioè risvegliarvi nel migliore dei modi con musica, notizie, appuntamenti, rubriche, approfondimenti, tutto quello che volete. Si replica domani alle 7.09, saremo puntuali su Diffusione Europea, su Radio Attività, su Radio Tiguglio Web, su Regional Radio, su MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Quindi non perdetevi assolutamente il morning show con il sottoscritto. Allora, passate una buona giornata, vi lascio all'ultimo brano di oggi per raggiungere esattamente le ore 9. Grazie ancora per essere stati con me. Un saluto a tutti da Graziano D'Andrea. 1, 2, go!

0: Sono le 9.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Gli Stati Uniti stanno valutando la possibilità di utilizzare la madre di tutte le bombe contro l'Iran qualora il presidente Donald Trump ordinasse nuovi attacchi contro la Repubblica Islamica prima o dopo le elezioni di medio termine. Secondo diverse fonti che hanno parlato con la CNN, l'esercito statunitense ha elaborato nuovi piani di attacco contro gli impianti energetici e nucleari che includono l'opzione di utilizzare la bomba GBU-43B, la più grande bomba non nucleare nell'arsenale statunitense del peso di 9,7 tonnellate.
2: Intanto gli USA hanno proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset sovrani russi congelati in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e di trasferirli in un veicolo finanziario sotto la supervisione di Washington. Riporta il Financial Times citando fonti. I delegati europei hanno respinto il piano, Zelensky sempre più preoccupato dal riavvicinamento di Trump e Putin per l'accordo sul gasolio, per il quale sembrerebbe disposto a rifiutare a Kiev le informazioni di intelligence vitali.
3: E secondo la premier Giorgia Meloni, l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente Trump è una scelta molto rischiosa. La premier lo ha detto nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo di oggi e domani, dove sono state approvate le due risoluzioni. Il Cremlino replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia la premier italiana.
2: E come dicevamo, oggi inizia il Consiglio europeo, che ha un'agenda molto fitta di temi e si svilupperà su due giorni anziché uno. Per dirla con una fonte diplomatica europea, si tratta di un summit particolare perché, malgrado l'agenda pesante, nessuno si aspetta alcuna decisione sui temi in agenda. Più che prendere decisioni, si tratterà di aprire la strada affinché si possano prendere decisioni in futuro.
3: La cronaca: schiaffi, insulti, minacce e presunti abusi sessuali ai danni di 4 donne anziane ospiti di una residenza sanitaria assistenziale in provincia di Milano. È quanto emerso da un'indagine dei carabinieri del NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, che ha portato all'interdizione della professione di 3 operatori sociosanitari, 2 uomini e una donna. Secondo la ricostruzione investigativa, le ospiti della struttura sarebbero state sottoposte a maltrattamenti durante le operazioni quotidiane di assistenza, in particolare quando venivano accompagnate a letto, lavate e vestite.
2: La Champions League: il Real Madrid batte 4-3 la Roma in un match valido per la seconda giornata della fase campionato. Partita rocambolesca all'Olimpico, i giallorossi vanno a segno con De Ron al 20esimo, risponde Mbappé al 25esimo. Padrone di casa avanti di 2 gol all'inizio ripresa e con la doppietta di Malen a segno al 51esimo e al 57esimo. Il finale è tutto degli ospiti, che segnano 3 gol in 7 minuti. La Roma non riesce a risollevare il calcio italiano, che in questo turno di Champions colleziona solo sconfitte. Prima dei giallorossi avevano perso l'Inter, sconfitta in casa dal Bruges, Napoli e Como, battute in trasferta da Villarreal e Feyenoord.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
4: Ciclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud, in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: A Media Radio Castellana, la storia della canzone italiana dai primi del Novecento all'avvento dei cantautori.

I ritmi moderni, ma com'è polveroso questo aggettivo, cominciarono ad arrivare da noi dopo il 1920. Foxtrot, shimmy, black bottom, one step, charleston, tutti più o meno derivati dal cakewalk, che fece la sua prima apparizione europea a Parigi nel 1903, suscitando ilarità e scandalo. E la voga di queste canzonette americane costringeva i nostri traduttori, parolieri, a sforzi eccezionali.

Il tribunale speciale condannò Gramsci a 20 anni nel 1926. Non era che mancassero i motivi di tragedia, ma sulla scia dei maggiori successi americani, da Tea for Two e Want to be Happy, l'Italia si abbandonava ad un'immensa passione per il ballo. Nei circoli rionali, nei caffè, negli atri e negli alberghi, negli stabilimenti balneari, ovunque ci fosse spazio disponibile e pavimentazione adatta, si impiantava una pista da ballo. Le veglie danzanti incalzavano i tè danzanti e alla Certosina di Sanremo venivano celebrati persino gli aperitivi danzanti dalle 11 a mezzogiorno. I moralisti ovviamente deploravano, e i moralisti sappiamo bene che sono fatti apposta per deplorare, deploravano in musica anche loro, a loro volta con canzonette, sempre ballabili, pur su parole accorate che avrebbero voluto additare il pericolo per la gioventù di confondere la vita con il ritmo fatale di un tango o di un foxtrot. Protestavano invano, sulle gazzette inserzioni pubblicitarie tagliavano corto con le esitazioni controproducenti e le obiezioni retrive. Fare conoscenze utili, essere ben accetti, ballate. L'80% dell'umanità odierna balla. Se temete che sia difficile imparare o non potete frequentare una scuola, iscrivetevi ai corsi di ballo per corrispondenza. Scuola Zucco, Galleria Nazionale, Torino, un esempio appena tolto dall'autorevole stampa, saremo in grado di citarne un'infinità, continuando a sfogliare i giornali dell'epoca. Ma sono gazzette tristi, le notizie di prima pagina e soprattutto le notizie da intuire tra le righe, le notizie non stampate stringono il cuore. Una storia recente, goffa e fosca, che versetti e suoni carezzevoli non sono sufficienti a nascondere. Era impossibile, naturalmente, che qualche italiano di ingegno non si dedicasse alla produzione impropria di sincopati. Giovanni Danzi ottenne la sua prima affermazione in questo senso proprio nel 1926 con Charleston Mania, e nel 1927 si distinse con Piccinina, Eldo di Lazzaro.

L'autore principe del sincopato è stato tuttavia Vittorio Mascheroni, un cugino della poetessa Ada Negri, l'uomo che arrivò a guadagnare tanto da suscitare l'invidia e la stizza di Mascagni. Una volta Mascagni, davanti ad un conto troppo alto in un ristorante, protestò che lui non era Mascheroni, quindi non era in grado di permettersi spese simili. Episodio scrupolosamente riportato dalle gazzette dell'epoca e così fervidamente commentato da un gazzettiere estimatore. Mascheroni ha dato ali melodiche a tutti i borghi e i sobborghi, un trillo a tutti i risvegli proletari del mattino, una consolazione canora a tutti i solitari e ai notturni. Citiamo dunque con la doverosa attenzione l'opera con cui questo protagonista d'Italia di ieri si rivelò veramente nel 1927. Adagio, Biagio.

0: Nel 1927 il Gran Consiglio del Fascismo emanò la Carta del Lavoro, che regolò i rapporti tra i datori di lavoro e i lavoratori, sostituendo, proclamando almeno di sostituire alla lotta di classe, la collaborazione delle classi nel sistema corporativo. Le corrispondenze dall'estero erano varie. Trotsky, espulso dal partito bolscevico e costretto all'esilio, Sacco e Vanzetti giustiziati, Mascheroni al pianoforte dell'orchestra del Caffè Tuffoloni di Milano presentò una specie di Black Bottom, dal titolo appunto Adagio Biagio. I camerieri di Tuffoloni distribuirono i foglietti con i versi della canzonetta, corredati dall'avvertenza, proprietà riservata. Un'avvertenza che fece sorridere gli avventori dall'idea che qualcuno tendesse a riservarsi la proprietà di idiozie del genere. I sorrisi di sufficienza non difesero gli avversari del Tuffoloni dall'irresistibile seduzione. Mascheroni, già studioso del contrappunto e fuga al conservatorio milanese con il maestro Vincenzo Ferroni, aveva fatto centro applicando una ricetta a cui sarebbe restato fedele per sempre. Il pubblico si prende con le cose leggere. Il mio mestiere è che bisogna affrontare ridendo, se si vuol concludere qualche cosa di serio. Occorre infatti una certa dose di incoscienza per mettere giù sulla carta da musica le stupidaggini che avranno successo. Certi compositori non l'imbroccano mai perché al momento giusto si impennano e vogliono far cadere dall'alto le banalità che piacciono al pubblico. Biagio, adagio, andiamo adagio, biagio. Al suo ritmo i piedi, per usare una frase dell'epoca, si muovevano da soli, ed era giusto che fosse così. Infatti, la brillante canzone di Mascheroni era una geniale applicazione del ritmo sincopato. Se prendiamo il dizionario possiamo leggere: sincope, spostamento dell'accento ritmico dalla sua sede normale. È come se al regolare pulsare del metronomo o al ticchettio di un orologio, per usare un'immagine più familiare, si accostasse un altro ritmo, lievemente anticipato. Il tempo forte, il battere, come dicono i musicisti, resta al suo posto, ma il suono che si accompagna a questo battere viene messo un attimo prima, come un pre-eco, di qui un andamento ritmico un poco strano e quasi goffo, ma che nello stesso tempo comunica al corpo dell'ascoltatore un fremito, un bisogno di muoversi, di danzare. Questo suono, anticipato, che al principio ti sembra soltanto strano, ti fa venire voglia di muoverti in uno strano modo. Le gambe, il piede segnano il battere con regolarità, ma quel senso di suono anticipato ti stimola a un movimento del corpo, che a sua volta anticipa il movimento della gamba e anzi, si trasmette a esso. Ne viene fuori un movimento un po' dinoccolato, che ti impegna totalmente dalla testa ai piedi. Ed è logico che sia così, perché infatti uno dei più antichi ritmi sincopati è il cakewalk, prototipo di quella profonda mutazione della regolarità ritmica introdotta dai negri americani sul corpo della musica da ballo di origine europea. Ma Adagio Biagio, la canzone di Mascheroni, che è stata presa a pretesto per questa digressione sul sincopato, aveva anche una sua ideologia. Aveva l'ideologia del sottinteso, cioè un'ideologia che ricollegava la canzonetta moderna a una certa tradizione popolare, l'allusione. L'intenzione bonariamente oscena, in questo senso, la possiamo girare e rigirare. Adagio Biagio è perfetta, come sono perfette le altre canzonette, le ulteriori affermazioni di Mascheroni. Tre, ad esempio, del 1928, concepita mentre veniva cominciata la bonifica delle paludi pontine. Rail scriveva l'opera da tre soldi e Solokov il Placido Don. Nel 1929, l'anno in cui la Russia varò il primo piano quinquennale Hoover, diventò presidente degli Stati Uniti. Wall Street crollò e qui da noi Stato e Chiesa firmarono il concordato. Umberto di Savoia si fidanzò con Maria José del Belgio e il giovane Alberto Pinkerle si scelse lo pseudonimo di Alberto Moravia.
1: Si fa, ma non si dice, si fa, ma non si dice, e chi l'ha fatto tace lo nega e fa il mendace e non ti dice mai la verità.
2: Ah, si fa, ma non si dice, si fa, poi si rifà.
1: Però nessuno dice, ma si sa che ciò si fa, si fa, si fa.
2: Quando noi vediamo due fidanzati con il papà, con la mamma, li vediamo freddi e compassati, lei sta di qua, lui sta di là.

0: si dice, si fa, poi si rifà, però nessuno lo dice, ma si sa che ciò si fa, si fa, si fa.
1: Sia le mogli tutte in ogni sito,
2: sito?
1: Chiedete ognuno,
2: ognor,
1: che per favore,
2: favor,
1: dicano se han tradito mai il marito.
2: Marito?
1: Io già lo so.
2: Che?
1: Diranno no.
2: Ma se ciascuna vi dirà che questo non si fa, tra sé naturalmente penserà.
1: Si fa,
2: sì, sì, sì, sì,
1: ma non si dice.
2: No.
1: Si fa,
2: sì, sì, sì, sì,
1: ma non.

0: poi si rifà. Però nessuno lo dice, ma si sa che ciò si fa, si fa, si fa. Però nessuno lo dice, ma si sa che ciò si fa, si fa, si fa.
1: Si fa ma non si dice, si fa poi si rifà. Fu una canzonetta ancora più esplicita, quasi, fino alla brutalità. Mascheroni cambiava i parolieri, ma era evidentemente lui a contagiarli tutti e ispirarli. Nel 1931, ad esempio, mentre Faulkner pubblicava Santuario, O'Neill metteva in scena il lutto si addice ad Elettra e da lì dipingeva Persistenza della memoria. Mascheroni presentò Ludovico.
2: Tra tanti amici miei ci sta un amico, e ve lo dico, è Lodovico, che degli amici è la rada felice, la Beatrice, che fa felice. Domandagli un favore, te ne fa due, gli cerchi 1000 lire e sono tue, e se gli chiedi il naso non si sbaglia, lui se lo taglia.

oggi porta foglia di il vestito, col cappello, con l'ombrello e tua sorella Lodovico, sei dolce come un fico, più caro amico, di te non ho. Aveva una ragazza Lodovico, che non vi dico, un par antico, siccome mi piaceva gliela chiesi, per pochi mesi, prettamente intesi, ma quando la ragazza un certo giorno, con un bimbetto biondo per ritorno, io dissi a Lodovico, amico mio, non sono io, sei tu il papà. Lodovico, sei proprio un vero amico,

0: mi daresti se lo voglio l'orologio in forza foglia ed il vestito col cappello con l'ombrello e tua sorella il Ludovico è dolce come un fico, più caro amico ti tenderò.
1: Ludovico, sei dolce come un fico, era stato lanciato da un attore dai vivi occhi e dall'abbagliante sorriso. Vittorio De Sica, che il pubblico, affascinato, volle riconoscere subito come lo chevalier italiano. La nascita delle parole di Ludovico è illuminante sui rapporti in mascheroni fra suoni e senso. Bisogna risalire ai famosi spettacoli Zaboom, creati da Mario Mattoli e Luciano Ramo sul finire degli anni venti e che rivoluzionarono l'ambiente italiano del varietà per l'accurata scelta degli attori e soprattutto per l'intelligente spirito satirico dei testi. Più che di varietà, si trattava di rivista da camera e in seguito gli spettacoli Zaboom si sarebbero dedicati anche alla commedia e al dramma. La rivista da camera in questione si intitolava Lucciole della città, era stata scritta da Dino Falconi e Oreste Biancoli, gli autori abituali degli spettacoli Zaboom, sulla scia del maggior successo cinematografico di quell'anno, Le luci della città di Chaplin. Il copione non presentava ballerine o cantanti professionisti, ma autentici attori in grado di ballare o cantare a seconda delle esigenze del copione, da Pina Renzi a Umberto Melnati, da Giuditta Rissone a Vittorio De Sica. A Mascheroni toccò l'incarico di mettere insieme una canzonetta che facesse spicco. Arrivò alle prove con la musica già pronta, ma Falconi e Biancoli si ribellarono per dignità o per scherzo. Loro non si sarebbero abbassati a tanto. Prima le parole, poi la musica. Mascheroni però volle far sentire il suo motivo. Era orecchiabile. Inutile discutere. Così Ramo si fece avanti. Maestro, dimmi il ritornello. Vorrei un titolo di 4 sillabe, come per esempio 19. Originale. Un titolo del tipo cardiopalma, panettone, illusione, pasta asciutta. Ludovico. Ah, Ludovico, però. Ramo fu interrotto da De Sica, lì con gli altri alle prove. Ludovico, magnifico, saporitissimo. Ludovico, sei dolce come un... Il giorno dopo De Sica e Melnati si esibivano già nelle prove del nuovo travolgente successo di Mascheroni. Nel 1933, comunque, il totalitarismo fascista non era più solo nel mondo. Hitler era ormai al potere in Germania. Nessuna speranza, dunque, che il tumore potesse risultare per qualche congiura delle circostanze benigno. Negli Stati Uniti venne eletto presidente Roosevelt. Lorca pubblicò Nozze di sangue. Malraux, le condizioni umane e Musil, l'uomo senza qualità. E Mascheroni? Mascheroni sfornò forse la sua più emblematica delle canzonette, Bombolo.

ballar, comincio a traballar, fece un capitombolo. Ruzzolò di qua, rimbalzò di là, come fa una palla. Si arrestì in patata in un canal, ma rimase a galla. Dei suoi piccoli piedi, il suo grande gilet, lo chiamavan bombolo. E pensavano, ahimè, chissà mai cosa c'è sotto quel gilet. Poi ne combinò da sbalordire, quando volle dimagrire. Un dottore gli ordinò per cura, acqua pura, niente più. Lui per far la cura più intensiva, ne inghiottiva tutto il dì. E così nel mentre si curava, si gonfiava sempre più. Era alto così, era grosso così, lo chiamavano Dombolo. Si provò di ballar, cominciò a traballar, fece un capitombolo. Ruzzolò di qua, rimbalzò di là, come fa una palla. Perdessi in patà,

irrisoria, elastica, sfuggente. Farsa e tragedia si intrecciavano, diventava difficile separarne i fili. La leziosa, saltellante, mellifluo a canzonetta sarebbe stata prima o poi l'inno contro uno dei personaggi più sgraziati, cattivi e mai riusciti del regime fascista. Buffarini Guidi. Perché la canzonetta, dobbiamo dirlo, fu spesso anche questo, mezzo popolare di satira politica, al pari della barzelletta allusiva, blanda ironia di chi, ai miti del regime, in fondo non credeva troppo.

Al momento, nel 1933, Bombolo conquistò tutti, ma veramente tutti, piacque persino alla cugina dell'autore, la poetessa. E quell'anno Mascheroni creò la sua casa editrice, una casa editrice che avrebbe accumulato successi su successi, impermeabile al precipitare della farsa in tragedia come al degenerare della tragedia in farsa. Una testimonianza da adagio biagio a papaveri e papere, dal passato non abbastanza remoto al passato prossimo della vocazione italiana alla futilità, ma anche nella capacità nazionale di sopravvivere grazie alla stessa futilità. Impossibile trascurare il fatto che queste canzoni sono profondamente radicate nell'epoca in cui sono state concepite.

È quindi impossibile dimenticare il sincopato in una rievocazione di fatti e misfatti del nostro costume. Un costume che non risulta, a tirare le somme, troppo cambiato né troppo cambiabile oggi. Per nostra sfortuna, a un certo punto il ragionamento si confonde. Si è citato soprattutto Mascheroni come forse il più celebre tra i compositori del sincopato, ma di nomi ovviamente se ne sarebbero potuti fare molti altri, da Anzi a Di Lazzaro, cui appunto si è già fugacemente accennato, a Bixio, Mariotti, Ravasini, Ruccione, a Schisa, eccetera, tutti altri nomi che per lo più sono degni di essere compresi in un sommario ricordo del sincopato. Una stortura di ritmo non strana che ha preceduto la Seconda Guerra Mondiale, che l'ha accompagnata, che l'ha commemorata. Ma il discorso rischia di farsi serio e non è il caso.

E terminiamo la trasmissione odierna con una canzone di Michele Galdieri, figlio di un noto poeta napoletano e uno degli iniziatori della rivista di impostazione satirica. La piacevole canzone, quel motivetto che mi piace tanto, proviene dalla sua rivista Strade, presentata a Napoli nel 1932 con Lucy D'Albert, Tecla Scarano e Vincenzo Scarpetta. A tutti e risentirci alla prossima puntata.

I ritmi moderni, ma com'è polveroso questo aggettivo, cominciarono ad arrivare da noi dopo il 1920. Foxtrot, shimmy, black bottom, one step, charleston, tutti più o meno derivati dal cakewalk, che fece la sua prima apparizione europea a Parigi nel 1903, suscitando ilarità e scandalo.

dati cause e pretesto, le attuali conclusioni. Credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifige e così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia il primo che ha studiato.

anarchico, io fascista, io ricchio, senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista, io frocio, io perché canto so imbarcare,

0: Sono le 11. 5, 4,
1: 3, 2, 1. Questo è il Luca Becchietti Show.
2: Eccoci qua ragazzi, 55 minuti di Super Sound, come sempre carichi a manetta, siamo qua anche per oggi con la nostra super super musica. Apriamo il nostro appuntamento quest'oggi insieme a Jelly Roll. I'm

0: è meraviglioso, lo adoro, mi piace tantissimo. Mi sono permesso di ballare sulla console qua, sono a dieta per cui non l'ho sfondata, meno male. Era Markakis con Marvin's Touch.
1: Luca Vecchietti,
0: un po' di soft rock, amici, insieme a Green Day, famosissimo, non hai bisogno di presentazioni.

0: 70-80.
1: Andiamo agli anni 80 insieme a All & Oates.

fabbrica di Ole Notes, sono assolutamente inconfondibili, bravissimi. Questa era Method of Mother Love. Eccoci qua ragazzi con le nostre curiosità quotidiane. Iniziamo con la prima. Il signor Walter Arnold fu la prima persona a essere multata per eccesso di velocità dopo che nel 1896 sfrecciò con la sua carrozza senza cavalli tra le strade di Paddockwood in Inghilterra a 13 km all'ora. Oltre 4 volte il limite stabilito di 3 km all'ora. E insomma, secondo recenti stime, negli Stati Uniti circa 24 milioni di persone possiedono un patrimonio di almeno $1 milione, più che in qualsiasi altro paese. Nella sola zona metropolitana di New York, la città più ricca, se ne contano 2,3 milioni. Per realizzare il celebre quadro Ofelia, ispirato alla tragica fine per annegamento dell'omonimo personaggio dell'Amleto di Shakespeare, il pittore inglese John Everett Millais, 1829-1896, si servì della giovane modella Elizabeth Siddal, la quale posò a lungo, completamente vestita, immersa in una vasca da bagno piena d'acqua e riscaldata da lampade ad olio. Con l'andare del tempo, però, la ragazza prese freddo, si ammalò e dovette ricorrere a costose cure mediche che l'artista fu costretto a pagare di tasca propria. Presso i Nuer, un popolo del sud Sudan, era consuetudine che alla morte di uno dei due gemelli l'altro non osservasse il lutto, nella convinzione che lo spirito del defunto continuasse a vivere in lui. Abbiamo l'ultima. La pirateria marittima contro le navi da trasporto è un problema che resta significativo anche al giorno d'oggi, con perdite mondiali che negli ultimi anni sono notevolmente aumentate. Nel 2004, ad esempio, erano stimate in $16 miliardi, mentre una ventina di anni dopo hanno ormai raggiunto i $25 miliardi. Amici, queste erano le nostre curiosità per oggi. Luca Vecchietti Show, the only thing you really need.

0: New Radicals insieme a Michel Branch e Carlo Santana, un trio che assolutamente non può sbagliare. Ci siamo ascoltati The Game of Love ed ora abbiamo sul palco pronti Sugar Babes. Ce ne vanno ad ascoltare Shape.
1: Luca Becchi at the show. Romantic Time.

0: Luca Vecchietti.
1: Ragazzi, siamo arrivati in conclusione anche per oggi. Questo è l'ultimo pezzo che ci andiamo ad ascoltare. 1984. Al Jarreau, L is for a Lover.

0: È mezzogiorno.
1: Dalle frequenze di MRC Radio va ora in onda 8:30, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il nido della piccola di casa Fiat.
2: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo, realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile, destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo.
3: Con l'arrivo dell'inverno, della brutta stagione, tendiamo solitamente a proteggere la nostra 500 ed ecco alcuni suggerimenti per tenerla al riparo nella stagione più fredda dell'anno.
4: Si avvicina l'inverno, la stagione in cui molte delle nostre 500 vanno in letargo. Molti di noi si accingono a ricoverare le loro macchine nei garage. Allora vediamo un po' quali possono essere le precauzioni per far sì che quando riprendiamo la nostra 500 in primavera lei ci accolga nella condizione migliore possibile. Il luogo dove la nostra 500 passerà la stagione invernale, che ci auguriamo possa essere al chiuso, dovrà essere, se possibile, asciutto ed aerato, proprio perché il ristagno di umidità o di un clima non perfettamente ventilato potrebbero dare alla lunga un danno alle parti metalliche della nostra Fiat 500. Occupiamoci prima di tutto della carrozzeria. Prima di fermare la macchina dovremo avere la cura di lavarla, se possibile pulendo anche la parte interna della carrozzeria, quindi i passaruota e i fondi, per quanto appunto possibile, e sempre se ne abbiamo la possibilità dovremmo incerare la vernice per far sì che si preservi nel modo migliore. La 500, come tutte le macchine di questo periodo, ha delle parti cromate. Nel caso specifico abbiamo i paraurti, la maniglia d'apertura del cofano, la luce targa no, perché di fatto è di plastica, le maniglie delle porte, gli specchietti, i paraurti anteriori e le cornici del faro. Bene, possiamo preservarle stendendo sopra un leggero velo di olio spray di WD-40, di CRC, che potrà servire ad evitare che si ossidino nella stagione invernale. Le gomme sono una parte molto importante di un'automobile, sono le scarpe della macchina. Se la macchina sta ferma in una stessa posizione per molto tempo, si potrebbero per esempio valizzare. Noi possiamo ovviare a questo inconveniente tenendole più gonfie per la stagione invernale. Visto che sulla 500 c'è maggior peso sul posteriore, le gonfieremo a 3 atmosfere per quanto riguarda le gomme posteriori e 2 atmosfere e mezzo per quelle anteriori. In questo modo dovremo riportarle semplicemente alla loro pressione d'esercizio nel momento in cui riprenderemo la macchina e avremo ovviato al problema eventuale dell'ovalizzazione. Passiamo alla parte anteriore della nostra 500. Ad esempio, le spazzole dei tergicristalli, se venissero lasciate in una posizione di riposo senza che stiano a contatto con il parabrezza, si potrebbero preservare meglio. Quindi o possiamo interporre dei tappi di sughero tra il braccio e il parabrezza in modo che queste non tocchino, o possono essere tranquillamente sfilate e messe nel bagagliaio. Vano anteriore, staccheremo la batteria e per quanto riguarda la scatola fusibili potremo ad esempio dare un velo sottile di olio spray sui contatti dei fusibili stessi per evitare che si formi dell'ossidazione che possa dare problemi al buon funzionamento dell'impianto elettrico. Da ultimo, gli interni, basterà lasciare la macchina ben pulita, aspirata, priva di polvere o sporcizia. E sarà comunque buona cura lasciare i finestrini non completamente chiusi, ma aperti più o meno di un dito, di modo da permettere all'abitacolo di essere aerato. A questo punto la nostra 500 è pronta per il letargo. Siamo pronti a coprirla in attesa della primavera.

La messa in pratica di tutti questi suggerimenti altro non è che il fatto di prendersi cura di una cosa molto importante per noi, alla quale dedichiamo mille attenzioni, dedichiamo tutto il nostro tempo, proprio come se fosse una bella donna. Ascoltiamoci allora una canzone che è una dichiarazione proprio d'amore. You are so beautiful. Questo è Joe Cocker.

oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima. Dalle frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il veto della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto!

Amiche e amici di MRC, benvenuti a una nuova pillola di Cinéma Prêt-à-Porter. Le luci in sala si spengono, motore, ciak e azione. Gioventù, bentornati a questa nuova puntata di Cinéma Prêt-à-Porter. Oggi puntata a tamburino, quindi vediamo le uscite di questo weekend al cinema. E per accompagnarci in questa puntata chiediamo aiuto ad Antonello Venditti.

Eccoci qua. Allora, cominciamo con il listone dei film e ragioniamo un po' su qualcuno di questi. Insomma, i film sono parecchi, ci sono alcuni film molto interessanti in uscita, altri film italiani, nonché alcuni titoli stranieri che vanno tenuti sott'occhio anche per, giusto per curiosità. Insomma, cominciamo con Always La Lisa, film documentario musicale sulla vera storia di questa cantante di K-pop seguita, insomma, era nelle Blackpink, seguita, insomma, dalla sua, il racconto dalla sua nascita al suo trionfo mondiale, un evento speciale che vabbè, è proprio per i fan. Poi escono due film, due recuperi, un film del 1988 e un film del 1964, ma sono due film straordinari che nel caso ve li troviate vicini a casa, direi che guardarli, vederli su grande schermo è il modo giusto per vivere di nuovo questa esperienza. Il primo è Essi vivono di John Carpenter, film fantascientifico, horror, molto politico, in cui gli alieni sono realmente fra di noi e si nascondono sotto mentite spoglie. L'unico modo per riconoscerli è utilizzare un paio di occhiali neri. Insomma, il film è un film straordinario, molto molto moderno e contemporaneo, pur essendo uscito appunto nel 1988, ma sappiamo che John Carpenter difficilmente sbagliato film, quindi questo è uno dei suoi capolavori assoluti. Il secondo film che esce, rivisto e corretto, insomma rieditato, è Il Dottor Stranamore, non rieditato, non rimontato, rivisto nella parte filmica, quindi il discorso di un restauro della pellicola. E Il Dottor Stranamore, cioè Il Dottor Strangelove or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, anche questo film estremamente estremamente moderno, veramente visionario, fin del 1964, con uno straordinario Peter Sellers che fa tre personaggi incredibili in questa sorta di sguardo sulla guerra fredda, sguardo fra il demenziale e il grottesco sulla guerra fredda. Ci ricordiamo tantissimo la famosa scena in cui lui, vestito da cowboy, si tuffa a cavallo di una bomba durante un bombardamento. Insomma, grande film straordinario, di nuovo nelle sale cinematografiche. Andando avanti, film italianissimo su Carlo Acutis, il giovane santo, il ragazzino che adesso riposa ad Assisi. Nel settembre del 2025 è stato canonizzato da Papa Leone XIV, insomma a 20 anni dalla sua scomparsa. Lui era un narratore, insomma, di vita, di fede, parlava di varie cose e lavorava su internet, e lui però si confrontava con i misteri della fede e spingeva, insomma, i suoi coetanei a una vita di serenità. Insomma, è un film che di cui tutti hanno parlato, di cui si sta parlando parecchio in questi giorni, e può valer la pena dargli un'occhiata. Film d'animazione di Steve Hudson invece è Frankie e le creature dimenticate. Qui parliamo proprio di un film per tutta la famiglia. Poi c'è Il tempo di Anne, Lisa Azuelos, racconta la storia, insomma, di una donna di 55 anni che finalmente riesce a liberarsi, insomma, di una famiglia abbastanza impegnativa e comincia a rivivere, a trovare la sua quotidianità, tutti i suoi spazi suoi, cosa. A un certo punto la figlia Louise, molto giovane, 23 anni, torna a casa perché dopo una delusione amorosa e una pausa dal lavoro, e quella nostra protagonista, Sophie Marceau, è costretta a riadattarsi alla presenza di questa giovane figlia. Nicola Prosatore ci offre Yeso Paz, biografico, film biografico, biopic su il mitico Pino Daniele.
Anche questo, insomma, Only for Fans non credo, insomma, il personaggio è molto interessante, i suoi brani sono storia della musica italiana, quindi perché non dargli un'occasione. Un altro film d'animazione, Jumbo, la voce di Don, anche qui parliamo di un film per bambini, per tutta la famiglia. Poi passiamo a un film di Sophie Beaulieu, La bambola, in cui racconta la storia di questo uomo molto solitario che ama la solitudine, che è quasi un hikikomori, sebbene frequenti l'ufficio, che per risolvere, insomma, i suoi problemi sentimentali si compra una di quelle bambole costruite, insomma, quelle donne, quelle bambole a forma di donna con cui parla, e improvvisamente in ufficio arriva una stagista, una lavoratrice interinale, che in qualche maniera lo costringe a, ad affezionarsi a lei. Questo, l'arrivo di questa ragazza, insomma, fa vivere la sua bambola, la bambola di questo, del nostro protagonista, prende vita, e le due donne, insomma, gli sconquassano l'esistenza fino a costringerla a guardare in faccia la realtà. Poi c'è un film di Lance Oppenheim dal titolo Prime Time, anche questo un biografico, però siamo sul thriller, con Robert Pattinson nella parte di Chris Hansen, giornalista televisivo che insomma era il volto noto del programma To Catch a Predator americano, che era specializzato in inchieste criminali, e porta davanti alle telecamere alcuni predatori sessuali che insomma faceva queste operazioni sotto coperture, telecamere nascoste. Insomma, il programma ha un enorme successo, va in prima serata, lui diventa una celebrità nazionale, ma insomma ridefinendo quello che è il rapporto fra la cronaca giornalistica e l'intrattenimento, il famoso infotainment. Però nel contempo poi lo porta a confrontarsi direttamente con il mondo del crimine, mettendo a rischio appunto la sua vita. Un altro film in uscita in questi giorni è Street Fighter, film tratto dal videogame, non ne parliamo, anche mi immagino, immaginate che cosa possa essere. Per la Disney Brian Duffield fa uscire, ha girato, scusate, Whale Fall, nella balena. Non si capisce perché diavolo di motivo abbiano dovuto mettere il sottotitolo nella balena. Whale Fall vuol dire caduta, balena, insomma, caduta nella balena, e racconta la storia di questo sommozzatore che va alla ricerca del cadavere del padre, suicida in un lago, in una zona, insomma, di mare chiusa, però insomma si può sapere dove diavolo era sto cadavere. Insomma, lui va giù, scende e viene catturato da una balena, e qui parte un momento di tension, perché chiaramente lui ha una bombola, non è Pinocchio, che quindi può anche non respirare. Lui è nella balena e ha un'oretta di tempo per provare ad uscire dalla pancia della balena. Poi esce questo film che si intitola Giustizia, italiano, però italianissimo, con Michele Riondino, Fabrizio Ferracane, Jacopo Cullin e Paola Giannini, che racconta la storia di Beniamino Zuncheddu, pastore sardo che viene nel 1991 condannato all'ergastolo per 3 omicidi. E poi c'è la storia, insomma, dell'amicizia fra il giovane avvocato Mauro Trogu e questo pastore, perché Trogu è convinto che il pastore sia innocente, comincia una lunga battaglia processuale che lo porta Zuncheddu a essere assolto il 26 gennaio 2024, pensate un po', dopo ben più di 30 anni di prigione ingiustamente sofferti. E questa è storia di cronaca. Poi c'è Fatherland di Pavel Pawlikowski, storia di padre e figlia che attraversano nel 1949 attraversano la Germania ancora in macerie, sono uno scrittore tedesco in esilio, Thomas Mann, e sua figlia Erika, i due attraversano, partendo da Francoforte per andare a Weimar,
e il ritorno di Manna, insomma, dopo la fuga dagli Stati Uniti, e i due si parlano, si confrontano e trovano il passato e la loro nazione completamente distrutta, ferita, colpita dalla guerra che poi ovviamente avevano provocato loro, quindi non è che gliel'avesse ordinato il medico. Per concludere c'è una nuova commedia con Edoardo Leo nella parte di Sergio, uomo molto arrogante, non particolarmente simpatico, che tradisce moglie, amanti, insomma ha tutta una serie di situazioni al limite, che viene scoperto durante un tradimento e cade in coma, gli viene un accidente, cade in coma. Quando si risveglia bambino, quasi che lui abbia dimenticato tutto quello che gli era successo, com'era, e quindi rinasce in qualche maniera, diventa un personaggio nuovo. In questo film c'è Edoardo Leo, abbiamo detto, Claudia Gerini, Giovanna Mezzogiorno e Biagio Venditti, poi ci sono tutta un'altra serie di personaggi di contorno che ci raccontano di questo essere umano rinato a causa di questa disavventura. Bene, ascoltiamo un altro brano di Claudio Venditti e poi facciamo un listone di nuovo e ci salutiamo.

Eccoci qua. Allora, questa settimana escono diversi film, abbiamo sentito nella prima parte di questa puntata, facciamo una revisione velocissima, prendete la penna e foglio, segnatevi i film che vi interessano di più. Allora abbiamo Always La Lisa, documentario su una delle cantanti del gruppo K-pop Blackpink. Poi abbiamo i due film restaurati di nuovo in sala, Essi Vivono di John Carpenter, straordinario, così come straordinario Il Dottor Stranamore di Stanley Kubrick. Italianissimo il film su Carlo Acutis, Il Giovane Santo, film documentario di Luca Salmaso che racconta un po' la storia con anche immagini inedite di questo giovanissimo nuovo santo, insomma è stato canonizzato, quindi ci si aspetta che prima o poi entrerà il suo nome nel calendario. Frankie e le creature dimenticate, film

d'animazione, così come d'animazione Jumbo, la voce di Dan, di Don. Poi Il tempo di Anne di Lisa Azuelus, anche questo una specie di commedia sentimentale fra madre e figlia. Io so pazzo biografico, un biopic su Pino Daniele. La bambola, la poupée di Sophie Beaulieu, commedia sentimentale, insomma francese, deve essere molto divertente. Prime Time, un filmone biografico thriller di Lance Oppenheim con Robert Pattinson. Street Fighter di Kitao Sakurai, film di botte botte botte. Whalefall, Nella balena, per la produzione della Walt Disney, quindi immaginiamoci grande azione, divertimento, tensione di Brian Duffield, tutto sott'acqua nella pancia della balena, un moderno Pinocchio. Zustissia di film drammatico con, abbiamo detto, Michele Riondino e Fabrizio Ferracane, film legal thriller, insomma un film drammatico che racconta una bruttissima bruttissima pagina di mala giustizia italiana. Fatherland di Pavel Pavlikovsky. E per finire, Se ami qualcuno dillo di Marco Bonini, commedia pseudodrammatica, insomma quelle commedie un po' amare che piacciono molto al nostro cinema, con Edoardo Leo, Claudia Gerini, Giovanna Mezzogiorno e Biagio Venditti. Con questo direi che ci siamo raccontati tutto e ci diamo appuntamento alla prossima puntata di Cinema Prêt-à-porter. Vai con la sigla. Il vostro dottor Cinema vi saluta e vi ringrazia per aver seguito questa puntata di Cinema Prêt-à-porter. Le luci in sala si riaccendono, la maschera vi invita all'uscita, ma tenete in caldo i popcorn, una nuova pillola di cinema è in arrivo.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
2: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
3: La polizza auto conveniente senza sorprese è Allianz.
4: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
5: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
6: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
7: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
8: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
9: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

non sarai tra le mie occasioni perse. Ti cerco tra le nostre parole non dette. Provo ad affogare le mie sofferenze, ma risalgono in super.

Voglio essere libero. Libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura. Che cammina dentro a un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale. Incosciente come un uomo, compiaciuto della propria libertà. La libertà.

passione. Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia. E che trova questo spazio solamente nella sua democrazia.

0: Vorrei essere libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza, con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti del cosmo. È convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà.
1: La libertà.

0: Media Radio Castellana.
1: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: le 15.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È di circa 26 miliardi di euro l'impatto complessivo stimato per la manovra 2027, includendo le misure per energia e difesa finanziate con la flessibilità dell'Unione Europea. Al netto di queste ultime, l'impatto delle misure ammonterebbe a circa 12,5 miliardi, pari a un'incidenza del meno 0,54% del PIL. È quanto emerge dai primi calcoli sulle tabelle del documento programmatico di bilancio trasmesso a Unione Europea e Parlamento. Le misure per energia e difesa finanziate attraverso la flessibilità europea valgono altri 13,5 miliardi di euro nel 2027, portando l'impatto complessivo stimato a circa 26 miliardi.
2: Nel 2025 si stima che siano oltre 2,1 milioni le famiglie in condizioni di povertà assoluta, per un totale di 5,4 milioni di individui. Lo rileva l'Istat, sottolineando che in termini percentuali l'incidenza della povertà assoluta tra le famiglie è pari all'8%, in lieve calo rispetto al 2024, e al 9,3% tra le persone. L'incidenza della povertà assoluta per le famiglie composte solamente da italiani è pari al 5,9%, sale al 26,7% tra quelle con almeno uno straniero e raggiunge il 29,4% tra famiglie composte esclusivamente da stranieri.
3: Un uomo di 49 anni, di origine marocchina e residente nel Reggiano, è stato denunciato a Castelnuovo dei Monti per minaccia aggravata dopo un video su TikTok in cui, secondo l'accusa, minacciava le donne che non portano il velo mostrando un coltello e un pacco di proiettili. Nel filmato, girato nel giardino di casa, l'uomo avrebbe insultato e minacciato in modo esplicito le donne musulmane che rifiutano i precetti religiosi, sfidando in particolare una donna marocchina già vittima di atti persecutori.
2: Afferrate per i capelli, schiaffeggiate, insultate, derise e minacciate, era il trattamento riservato a quattro anziane ospiti di una RSA situata in provincia di Milano. Tre operatori sociosanitari, due uomini e una donna, sono stati interdetti dalla professione su tutto il territorio nazionale. I due uomini sono accusati anche di violenza sessuale, abusi che sarebbero stati compiuti mentre lavavano le vittime.
3: In Italia in un solo anno sono state inserite 92 nuove droghe sul mercato. Le strutture assistenziali faticano a rispondere alle varie emergenze, anche perché sono a corto di personale con 1.900 operatori in meno di quelli necessari. Come fotografa la Società Italiana Patologia da Dipendenza, a pagare il prezzo della carenza di dipendenti assistenziali sono i pronto soccorso, sempre più presi d'assalto da persone con episodi di overdose o problemi di droga.
2: Altra medaglia azzurra ai mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai, il quartetto femminile composto da Fidanza, Alzini, Balsamo e Guazzini vince la medaglia d'argento nell'inseguimento a squadre battuta dalla Gran Bretagna. Secondo argento dunque per l'Italia, che già con Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Alessio Magagnotti aveva vinto l'argento, battuta solo dalla Danimarca.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Voce Verde Italia.
1: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sul tratto della A4 Milano-Venezia tra Dalmine e il bivio per la TEM verso Milano. Code per un incidente anche sulla A13 Bologna-Padova tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione Bologna. Lavori in corso sulla A10 dei Fiori incolonnano il traffico tra Finale Ligure e Spoturno verso Genova. Lavori anche sul tratto toscano dell'Autosole incolonnano il traffico tra le uscite di Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione Bologna. Ancora lavori sul tratto abruzzese della A14 Adriatica fanno registrare code tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona. In Campania code per traffico sulla A1 Roma-Napoli tra Fragola e Pomigliano in direzione Roma. Sempre in Campania, sulla linea Nocera Inferiore Salerno via Cava dei Tirreni, la circolazione ferroviaria permane sospesa per una frana. Attivo un servizio bus sostitutivo. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Bentrovati. Traffico nel complesso scorrevole in queste ore sulla rete autostradale del territorio. Ricordiamo che sulla A14 Adriatica resterà chiuso fino al prossimo 27 novembre lo svincolo di Bologna-Borgo Panigale, in entrata direzione Bologna. Proseguono i lavori sulla E45 Orte Ravenna, con scambi di carreggiate in tratti saltuari tra Verghereto e Valsavignone in direzione Orte. Prestare attenzione. Anticipiamo che per lavori notturni sulla Milano-Bologna, tra le 22 di questa sera e le 5 di domattina, resterà chiuso il tratto tra il bivio per la A15 Parma-La Spezia e Parma verso Bologna. Sulla A13 Bologna-Padova, tra le 21 e le 5, chiusura tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova. Sulla A14 Adriatica, tra le 21 e le 5, tratto chiuso tra Cesena Nord e Forlì in direzione Bologna.
0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
3: Jazz Train. Jazz Train

0: Jazz Train.
1: Un buon ascolto, ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, una puntata come sempre di circa un'ora alla radio, una puntata che prevede fra l'altro in scaletta esclusivamente quest'oggi un suono dedicato alle voci umane con diverse formazioni che potremo incontrare in questa occasione. Cominciamo con i Pentatonix, formazione giovane di musicisti americani, eseguono dal vivo un brano dal titolo White Winter Hymnal, Pentatonix dal vivo.
2: Ciao, sono Mariano e anche io qui a Grosseto ascolto Jazz Train.

La musica dei Fleet Foxes, formazione di Seattle folk, con questo White Winter Hymnal, interpretati dai Pentatonics in apertura di trasmissione. Proseguiamo con questo suono ascoltando una formazione svedese, loro sono Real Group con Chili con Carne, un brano scritto da uno dei componenti, la band e l'autore in questo caso è Anders Enderoth. Chili con Carne, The Real Group. Papa.

un sapore decisamente latino, questa chili con carne per gli svedesi del Real Group, con questa bella performance che abbiamo ascoltato in radio. Prossima band corale in scaletta, loro sono Voctave, americani dalla Florida, li ascoltiamo con You'll Be Found. Voctave.

questa è la versione peraltro eccellente di un inno come It Is Well With My Soul da parte di Sam Robson, musicista e vocalist britannico, con questa rivisitazione di un inno scritto nel 1871 da parte di Horatio Spafford e musicato da Philip Bliss, scritto in conseguenza del grande incendio di Chicago del 1871 e in seguito alla scomparsa della moglie e delle quattro figlie durante la traversata in Atlantico verso l'Inghilterra, meta a cui aspirava lo stesso Horatio Spafford per fuggire dalla crisi economica in seguito al grande incendio seguito appunto nella città di Chicago, che ha distrutto le sue prospettive di crescita economica e di famiglia. It Is Well With My Soul, il titolo, Sam Robson, l'autore di questo arrangiamento assolutamente spettacolare. Su Just Train siamo partiti da circa un quarto d'ora, ancora un buon ascolto, un buon divertimento con noi. Se volete scriverci, l'indirizzo mail è questo: francescomusica1960@virgilio.it per vostre segnalazioni, se volete proporre all'ascolto qualche artista di vostra preferenza, oppure se siete anche una band, musicisti che fate musica e vorreste ascoltare la vostra musica in radio, potete scrivermi: francescomusica1960@virgilio.it.

In radio un classico dei Bee Gees, questa How Deep Is Our Love in una versione rarissima per solo voci e pianoforte durante una trasmissione televisiva di parecchio tempo fa. Bee Gees su Just Train. Prossimi artisti, un progetto di due musicisti canadesi di Toronto, sono Nobu Adelman e David Goldman. Hanno fondato una bella realtà aperta anche a chi è appassionato semplicemente di canto corale senza una specifica preparazione. Il progetto è Choir Choir Choir. Li ascoltiamo in questo evento con la pianista e cantante Sarah McLachlan. È un brano come Angel. Choir Choir Choir.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
0: Sono le 16 e 30 minuti. Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
4: Media Radio Castellana. La radio che dà la forza.

0: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
2: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
3: Sono le 17 e un minuto.
2: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie. Favorites.

dormi sepolto in un campo di grano. Non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.

Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: Wow. Media Radio Castellana.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

stare calmi. Sei la certezza in cui ripararmi. La luce filtra tra gli alberi spogli, ma il sole è nulla in confronto ai tuoi occhi. Tu sei la prima missione compiuta.

0: Luce Verde Italia.
1: Ben trovati. Traffico in coda per un incidente sul tratto della A4 Milano-Venezia tra Dalmine e il bivio per la TEM verso Milano. Code per un incidente anche sulla A13 Bologna-Padova tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione Bologna. Lavori in corso sulla A10 dei Fiori incolonnano il traffico tra Finale Ligure e Spoturno verso Genova. Lavori anche sul tratto toscano dell'Autosole incolonnano il traffico tra le uscite di Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione Bologna. Ancora lavori sul tratto abruzzese della A14 Adriatica fanno registrare code tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona. In Campania code per traffico sulla A1 Roma-Napoli tra Fragola e Pomigliano in direzione Roma. Sempre in Campania, sulla linea Nocera Inferiore Salerno via Cava dei Tirreni, la circolazione ferroviaria permane sospesa per una frana. Attivo un servizio bus sostitutivo. È tutto per questo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: 19 e un minuto. Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
1: Ben ritrovati da Graziano D'Andrea, è arrivato il momento della nostra passione, ovvero sia la passione jazz, il momento che ci fa riascoltare grandi successi indimenticabili, grandi artisti, grandi protagonisti della scena jazz internazionale. Io, come sapete, spesso e volentieri prediligo i classici, e allora se vogliamo parlare di classici possiamo partire tranquillamente con il primo brano di oggi, che è un brano di Bill Evans, grande pianista, compositore statunitense che ha suonato spesso in trio e viene considerato uno dei maggiori esponenti di musica jazz dopo la Seconda Guerra Mondiale. Fece parte del sestetto di Miles Davis, con il quale nel 1959 registrò quella pietra miliare che era Kind of Blue. Iniziamo con lui quest'oggi con un brano molto rilassato, molto bello, intimista, e allora Bill Evans per dare il via a Passione Jazz con Gary Tim. Man.

abbiamo subito creato un'atmosfera unica con questo mitico artista, questo grande protagonista della scena jazz internazionale, Bill Evans con Gary Steam. Ma per proseguire, visto che andiamo su nomi forti, nomi importanti, ho pensato che Duke Ellington e John Coltrane insieme possono essere veramente assolutamente importanti per proseguire una scaletta che oggi è assolutamente unica. My Little Brown Book, il brano che ho scelto per voi.

Duke Ellington e John Coltrane, in attesa del prossimo brano che ho scelto per voi, ed è un tale Eugene Ammons, detto anche Gene Ammons o Hugh Ammons, nato nel 1925, un sassofonista statunitense decisamente importante. E allora, da tutta una serie di grandi successi di Gene Ammons, ho scelto un brano tratto dall'album Boss Tenor, che molti probabilmente conosceranno, coloro che masticano jazz ovviamente, un album che è entrato nella storia del jazz. E questo è My Romance, Gene Ammons.

Che dire, Ammons fu decisamente influenzato dall'essere Young, da Ben Webster, e fu con Fon Freeman uno dei fondatori della scuola di Chicago per il sax tenore. Gran pezzo di bravura quello che abbiamo appena ascoltato.

quando si parla di classici, no? Quante versioni di Midnight Blue abbiamo avuto? Questo è proprio da un album che si intitola Midnight Blue, con Stanley Turrentine, Kenny Burrell ovviamente, Bill English e Ray Barreto. Ora, per continuare, abbiamo Oliver Nelson. Queste Stolen Moments, solo classici, solo grande musica jazz, a Passione Jazz con Graziano D'Andrea.

0: siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
1: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.

Chissà quante volte avrete sentito queste note, e noi le abbiniamo a un nome importante, quello di Oliver Nelson, nato a St. Louis nel 1932, un sassofonista e clarinettista. Grande ed eccezionale questo brano, che è diventato un evergreen, come si suol dire. Continuiamo il nostro appuntamento odierno di Passione Jazz, andando a rispolverare un brano di Lester Young insieme ad un trio, l'Oscar Peterson Trio, e di questo trio parleremo ancora fra poco. Nel frattempo ci gustiamo il brano che si intitola There Will Never Be Another You, Lester Young, Oscar Peterson Trio, nel nostro appuntamento di Passione Jazz.

Lindsey Young, Oscar Peterson Trio, There Will Never Be Another You. Ed ora un brano del 1973, o meglio contenuto nell'album che vedeva insieme Stan Getz e Bill Evans. Questo è But Beautiful.

Stanghezze, Bill Evans, Stanghezze, lo ricordiamo per grandi collaborazioni come con Joao Gilberto, ad esempio, o Charlie Bird. Qui con Bill Evans, ma non finisce qui, anche perché ora arriva il Dave Brubeck Quartet. Da quel meraviglioso album che si intitola Time Out, questo è Strange Middle Lark.

Gran bell'album questo Time Out di Dave Brubeck Quartet, tanto per gradire, oltre questo brano che abbiamo ascoltato, Strange Middle Ark, all'interno di questo capolavoro ritroviamo brani come Take Five, uno dei più riconoscibili standard del jazz, e la famosa Blue Rondo alla Turk, che magari un giorno di questi vi farò ascoltare. Io vi saluto e vi lascerò all'ultimo brano per completare una scaletta oggi veramente unica per quanto riguarda la nostra passione jazz, ad alimentare ancora questa nostra passione. Se vi piace la musica jazz, bene, mi farà piacere ritrovarvi quanto prima qui dalla vostra radio, e soprattutto proporrò ancora grandi successi a livello internazionale con grandi artisti, proprio con un grande artista con il quale andiamo a chiudere, perché insieme a noi arriva per un gran finale Charlie Parker. Il maestro Charlie Parker ci fa ascoltare questa All the Things You Are. Ciao da Graziano D'Andrea, alla prossima.

0: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: bitches on will look to love some lady for some
1: ragazzi, benvenuti a una nuova puntata di Mondo Live Radio TV, il canale che si interessa della musica emergente e soprattutto inedita. Oggi in nostra compagnia abbiamo Lost Obsession, una band che è nata esattamente nel 2015. Il loro rock travolgente, come dicono loro, si fonde con il blues più profondo e ovviamente dal vivo sono esplosivi. Io direi di andare a conoscerli subito.
2: Ciao a tutti e benvenuti a Mondo Live Radio TV. Io sono Marco Pais e quest'oggi abbiamo il piacere di ospitare una band ad Altesina di Bolzano.
3: Esatto. E sparsi,
2: insomma, nell'iter.
3: Esatto.
2: I Lost Obsession. Ok. Oltre a voi due, chi ha la fortuna per parte di la sua?
3: Abbiamo Tobias che suona la chitarra, Giovanni che purtroppo non è qui, che suona il basso, e Daniel alla batteria. Facciamo il 5 totale. Venga.
2: Ok, allora, chi ha avuto l'idea di fare la band? Chi è cominciato tutto?
4: Noi due.
3: Sì, noi due. Allora, in realtà, tantissimi. Insomma, nel 2011-12 sono state le prime volte che abbiamo suonato io e lui così per divertirci. Poi, fino ad arrivare ad avere una band stabile, ovviamente, c'è tutto il suo tempo.
2: Ascolta, le vostre influenze musicali, insomma, che le hanno portato a costruire la band, i gruppi che avete ascoltato e per qualche album da consigliare.
3: Guns N' Roses, tu sia almeno che a me che per lui.
4: Zeppelin.
3: Tanto blues, io per me molto, tanto blues mi piace tanto. Funk, in realtà, ho anche visto un po' di country. Il bello della nostra band è che riusciamo un po' a unire diversi generi, ognuno ascolta un po' la sua musica. Questo ovviamente porta tanta diversità.
2: Insomma, è un insieme, diciamo.
3: Sì. Sempre, insomma, musica buona.
2: La trap non è tra io.
3: No, assolutamente no.
4: Sei divertente.
3: Sì, sono simpatici.
2: Ascolta, il brano presentate oggi, chi l'ha scritto? Beh, chi conosce tutto? Per chi l'ha scritto, musica e testi, e cosa vedrà, che messaggio vedrà?
3: Allora... Innanzitutto la canzone si chiama Inside ed è l'ultimo album, e quindi avrà già 2 anni più o meno.
4: Sì, no, forse anche
3: corse. E la musica l'ha scritta lui con il suo associato
4: sessionista,
3: che non sono più con noi in realtà.
4: Fabio si chiama
3: ancora.
4: Sì.
3: E sì, beh, il testo con quasi tutte le canzoni l'ho scritto io e...
4: Sì, diciamo che non dico che va un po' fuori dal nostro genere, tipo questa canzone, ma è un po' particolare. Di solito le nostre canzoni sono un po' diverse. Questa, essendo che appunto l'ha scritta l'altro chitarrista che non suona più con noi, che aveva tutto il suo stile per i fatti suoi, e gran parte l'ha scritta lui in realtà. Sì, è un po' diversa da tutte le altre canzoni che tiravano. Però bella, speriamo.
3: Che piace.
4: Sì, beh, che poi comunque oggi dovremmo suonarla senza bassista, e quindi ci sarà Tobias che farà la parte del basso con la chitarra, con l'ottava, splittar, insomma, tutto casino, però ecco, abbiamo scelto quella canzone perché è fattibile così.
2: E libera, insomma, da dare l'input, da scrivere il testo, Tobias?
4: Da tutte le esperienze che abbiamo avuto, belle rotte di sopra.
3: E sono dure,
4: di solito se ti vuole sondare le brutanze,
3: le cose brutte se serve il bello, dai.
2: E per tutti quelli che seguono i Lost Obsession, sia sulle piattaforme digitali e anche sui social, dove siete, YouTube, se la seguono anche.
3: Sì, siamo dappertutto. Su Instagram Lost Obsession, scritto Lost Obsession tutto attaccato piccolo, su Spotify anche, che tra l'altro sì, stiamo anche lì sempre pubblicando nuove cose, e Facebook, YouTube, cerchiamo di essere presenti dappertutto, insomma, per non farci brevi, che ci vedano tutti,
2: che non manchi,
3: esatto, da essere sempre presenti.
2: Qual è la vostra esperienza con Metro Contest? Così cosa mi dà?
3: Allora, c'è un sacco di conti da pagare.
4: Per l'assicuro.
3: Per l'assicuro. No, dai, tanto divertimento, è sempre bello essere così, conoscere gente. Sì, musicisti nuovi, sentire musica nuova.
4: Poi anche per noi è un'occasione per andare un po', no, fuori dalla nostra regione, farci un giro e anche non solo suonare, ma anche così da fare un weekend o qualcosa insieme alla band e divertirsi tra amici. Non è solo suonare per noi.
2: Se vi chiedessi un vostro obiettivo, cioè quello appunto che io voglio portare, insomma, alla gente attraverso di noi,
3: fare, dire quello che si vuole, essere come si è e non far finta, essere l'obbligo.
2: Tra 2 anni, 3 anni, dove vi vedete?
4: Speriamo se un palco molto grande davanti a tante persone. Insomma, noi abbiamo, sì, è bello andare in studio, è bello registrare le canzoni e tutto, però ovviamente quello che conta, quello che ci piace, fare concerti, suonare live, e più grande il palco, più gente c'è e più noi ci mettiamo, quindi speriamo su un palco bello grande.
2: Allora ragazzi, vi auguro di fare quel salto, penso fare l'idea, l'avete quelle chiare. Qui da Mondo Live TV è tutto. Marco Weiss e Lost Obsession. Stay rock.
4: Ciao, grazie.

0: you.
1: Allora, vi sono piaciuti i Lost Obsession? Spero proprio di sì. Mi raccomando, cercateli sui loro canali social e io vi do appuntamento immancabilmente alla prossima puntata. Ciao!

ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie, e vedi quante cose

0: MRC Crime. Oltre ogni ragionevole dubbio. L'articolo 533 del Codice di Procedura Penale disciplina la sentenza di condanna. Stabilisce che il giudice può condannare l'imputato solo se la sua colpevolezza è provata al di là di ogni ragionevole dubbio, applicando contestualmente la pena e le eventuali misure di sicurezza.
1: MRC Crime. Tutti i giovedì, dalle 20.30 alle 22.
2: Conducono in studio Andrea Persico e Bruno Lavoce.
3: Buonasera a tutti, giovedì 20.30, eccoci qua puntualissimi, grazie Bruno per la puntualità, buonasera intanto e ben trovato.
4: Grazie, buonasera, ben trovato a te per la puntualità, non sai, non sono io puntuale ma è la macchina che non sbaglia ancora.
3: No, sei tu che sei puntuale, bravo Bruno, non ti sminuire.
4: Grazie, sei stato tu, accetto il complimento.
3: MRC, romanticamente in AM, 1098 e 711 kHz in AM, bellissimo, ascoltateci in AM se potete perché... Intanto migliora la mia voce, quella di Bruno non ne ha bisogno.
4: No, la mia peggiora.
3: No, però a posto. La M è bellissima, è romantico ai massimi. Bruno, partiamo però con del crime di casa nostra, perché qualcosa è successo anche a Castel San Pietro.
4: Sì, la nostra potentissima redazione, ovviamente, del crime. Sai, adesso che facciamo il crime, ovviamente se succede qualcosa in zona ci mandano subito delle imbeccate, delle cose anche sostanziose. All'inizio ha iniziato a galleggiare un cadavere nel lago Mariver, che è quello a Osteria Grande, che ovviamente è una frazione di Castel San Pietro Terme, da dove noi trasmettiamo. E chiaramente si è mossa la scientifica della polizia, è stato rinvenuto ovviamente su segnalazione di un cittadino che l'ha detto ai vigili urbani, che l'hanno detto ai carabinieri e poi via via, insomma. E poi
3: la notizia è arrivata anche a me, a Lecce addirittura, tutta, io a Lecce.
4: Fai parte della redazione potentissima, per cui è chiaro che sei stato subito informato. No, ma la questione è che sulle prime battute sembrava un po' strana la cosa, perché era comparso da niente, sai, di solito i cadaveri galleggiano da subito, diciamo, no? Ok, invece sì. Questo era in avanzato stato di decomposizione, per cui un pochino gli inquirenti, molto probabilmente la scientifica, ha voluto un pochino approfondire la cosa facendo dei rilevamenti, hanno scandagliato, e noi avevamo subito le foto, io ho controllato per alcune ore sui quotidiani eccetera eccetera, non c'era niente, per cui noi eravamo avanti un passo, però sai, ci siamo poi fermati lì. Adesso è emerso, se vuoi finire tu che sei...
3: No, è emerso dalle ultime notizie che sono uscite che fosse purtroppo una persona anziana che è caduta in qualche modo dentro al laghetto, e insomma non ci sarebbe niente di strano in quello che è successo, anzi sarebbe una cosa, purtroppo un incidente capitato ad una persona anziana. Vedremo, sarà così, non sarà così, comunque non dovrebbe essere un problema, diciamo, con delle sorprese strane, ecco, mettiamola così, visto che adesso si sta riaprendo qualsiasi cosa, adesso spunta DNA dappertutto, è incredibile. Diciamo prima fuori onda io e Bruno, sembra che in questi anni non abbiano fatto nulla, era solo una finta, perché Simonetta Cesaroni spunta DNA, Emanuela Orlandi spunta DNA, Liliana Resinovic spunta DNA, Yara Gambirasio, DNA. Forse vediamo, DNA. Insomma,
4: sì, ma poi voglio dire, vabbè, gli ultimi, sai, Resinovic e tutti, sì, ci stanno anche, ma... 40 anni, sono 40 anni e passa di là.
3: Secondo me è più l'opposto, perché 40 anni fa tu non avevi ovviamente i mezzi, no, non si pensava neanche.
4: Saranno stati bravissimi a conservare, sì, i reperti, sì, per cui erano molto più bravi allora,
3: certo,
4: di adesso.
3: Ma infatti è per quello che dico, non mi meraviglia che ci siano dei problemi legati al DNA in casi di 40, 50, 100 anni fa, perché comunque Lombroso sappiamo che ci ha dato uno stile, però non si è dato una parametrazione scientifica, certo, come può essere il DNA. Adesso hai tutti gli strumenti, la tecnologia ha fatto passi da gigante e puoi riaprire dei casi controversi che sono sull'orlo da anni, e puoi aprire anche quelli recenti. Garlasco penso che sia proprio la cera lacca su questo tipo di analisi, di indagine, hai capito?
4: Siamo d'accordo però che dopo Garlasco sta cambiando il mondo anche, sì, in questo
3: ma
4: senso.
3: Ma ringraziando il caso di Garlasco.
4: Farà scuola, come si diceva all'inizio. Adesso vada come vada, perché comunque dopo

0: pochi, esattamente, cose diverse invece. E per quanto riguarda il caso Carrasco, parliamo di un caso di ormai 20 anni fa e non c'è più pericolo di inquinamento prove e forse e diciamo di fuga.
1: Questo punto non lo so.
0: No, qui se, allora di palo in frasca.
1: Ci sono già state inquinate.
0: Di palo in frasca. Noi abbiamo un nuovo amico da tenere presente, poi dopo approfondiremo con l'avvocato Bonetti che salutiamo perché sappiamo essere già in ascolto.
1: Ah, lo salutiamo.
0: Dopo lo sentiamo. Però questo articolo 81 del codice penale al comma 2 a me è molto caro, che è la continuità del reato, perché qui si continua, c'è una continuità,
1: certo.
0: Una continuità che viene poi puntualmente a ogni dichiarazione venga fatta da determinati personaggi che comunque negli anni si sono eretti a paladini della giustizia oltre ogni ragionevole dubbio, vengono smentiti da un video fatto da loro stessi. Quindi cioè, diventa anche impossibile, perché il problema non è dimostrare la colpevolezza di Sempio. La colpevolezza di Sempio ci saranno dei giudici, verrà rinviato a giudizio, non lo sappiamo, ma sarà un problema di Andrea Sempio. È il fatto che tu per 19 anni hai rovinato la vita a una persona, ne hai ammazzato un'altra, perché oltre a Chiara Poggi è morto anche il padre
1: di Stasi,
0: di Alberto Stasi, Nicola Stasi. Insomma, io vorrei vedere la gente che paghi per quello che ha fatto.
1: Ma sono cose delicate, eh. Chi comunque deve mantenere, deve esprimere la legge, diciamo così, ha delle grosse responsabilità e per cui tutta la filiera deve essere ben determinata, perché sennò come ci si muove facendo delle cose non giuste e succedono delle conseguenze veramente gravi.
0: Oggi parlando io e Bruno
1: ci
0: siamo sentiti questa mattina e misurandoci ognuno col proprio pensiero, ognuno con la propria linea, c'è un problema di fondo che è quello comunque di voler dire le cose, ribadirle senza ricordarsi di quello che è stato detto prima, pensando che la gente sia stupida, pensando che la gente non abbia mente di quello che è stato detto, di quello che è stato fatto e come sono state portate avanti determinate dottrine. La gente adesso agli atti legge, si interessa,
1: poi ha un'altra sensibilità, se vogliamo, adesso a parte questa cosa, perché comunque gli atti bisogna anche avere, mettercisi dentro, no?
0: Esatto.
1: Un pochino, mettersi nella parte di chi abitualmente li legge, li utilizza per lavoro e insomma ha questo compito, bisogna anche mettersi e comincia a esserci questa sensibilità, secondo me, cioè in pratica leggendo gli atti l'uomo comune, come potrei essere io,
0: sì. Ecco,
1: capisce molto di più, c'è molta più sensibilità,
0: certo.
1: tant'è che poi proprio entrare in questo argomento che mi interessa molto, che poi dopo
0: ti ho fatto un bel regalo,
1: so
0: dimmi
1: che
0: la
1: anche
0: verità.
1: Tu
0: sì, dimmi la
1: assolutamente
0: verità.
1: Ma mi dai sempre delle imbeccate, ma poi dopo viene a vantaggio tuo anche,
0: no.
1: Perché poi la finisci, io
0: no,
1: la comincio
0: anche,
1: ma
0: perché
1: tu,
0: io so che tu fremevi su questo ed era giusto parlarne.
1: No, fremo nel senso che fremo perché ho sentito Cataglotti, come tutti penso l'abbiano sentito in centinaia di trasmissioni, dire che c'era un problema, c'era un vulnus costituzionale, cioè praticamente tutto era da mandare in malora, perché cioè diceva questa indagine, cioè la procura non ha tante sicurezze, dovrebbe stare un po' attenta, perché c'è un vulnus costituzionale, cioè non può essere processato un altro o rinviato a giudizio, o comunque già anche per loro è superflua un'indagine, ok, quando c'è già un colpevole ingiudicato. E allora questo ovviamente, chiaramente, è vero, è giusto, c'è un vulnus, c'è qualcosa di cui la Corte Costituzionale potrà un giorno o forse vorrà mettere a posto le cose, però in realtà Cataglotti sta dicendo una cosa non vera, cioè non, nel senso, se uno ascoltando si facesse l'idea che a un certo punto Cataglotti telefona alla Corte Costituzionale e dice guardate che qui c'è un vulnus,
0: oh, bella
1: cosa, ragazzi, cioè non funziona così, deve essere un giudice che si riferisce alla Corte Costituzionale, poi ci sono vari passaggi, stasera non abbiamo il nostro giudice di riferimento, la spiegherà, comunque gliela faremo spiegare bene,
0: la salutiamo, Carla Belvedere,
1: esatto, ma la cosa è che in realtà tutto procederà come sta andando, come la procura vuole, ok? Perché questa cosa dell'incostituzionalità sì è vera, ma non è affrontabile come dice Catagliotti, cioè non può essere un metodo per schivare un processo.
0: È facilmente aggirabile dal fatto che ci sia una revisione in arrivo, e questo è innegabile che possa essere revisionato il...
1: Sì, ma Catagliotti addirittura proprio a questo si riferisce, si mette al caldo dicendo, allora, è incostituzionale,
0: sì.
1: In più ci vorrebbe la revisione prima, per cui fate la revisione e dopo ne parliamo, ma non è così.
0: No, cioè, viaggiano così. Su, noi l'abbiamo sempre detto ed è molto facile anche intuire il come e il perché. La revisione e il processo che andrà per l'indagato viaggiano su due binari paralleli che non si incontrano mai. Paradossalmente in un caso ci possono essere anche due colpevoli, non è quello il problema.
1: Certo.
0: Devi vedere come puoi gestirlo. Dal fatto che sia stato tolto il concorso in questa prima situazione che si è andata a verificare sulle prime indagini sul Sempio, sul primo 415, ragazzi, è uno. Poi bisogna vedere se quell'uno è lui o è qualcun altro.
1: Rido sotto i baffi perché anche di questo avevamo parlato.
0: Esatto.
1: Tienimi lontano.
0: No, ma sai cos'è, Bruno? Che secondo me quello che sta facendo la difesa Sempio con queste storie delle scarpe, secondo me è solo confusione. Anche perché tu hai un 42, ok? È dimostrato che questa impronta è parziale. Se io dico parziale, non è che ho della roba in più, ne ho in meno. Se io ti dico la luna è parziale in cielo, è perché ce n'è solo un quarto. Dove sono gli altri tre quarti?
1: Tu andresti d'accordissimo con la Panicucci, perché vedo sui social, vedo dei video della Panicucci che tiene banco su questa cosa qua, cioè proprio direttamente fa presente agli attori e dice guardate che, allora mi spiegate questa cosa delle scarpe sempre lì.
0: Perché è stata denominata sempre come impronta parziale, ci abbiamo costruito sopra degli anni di congetture, è un'impronta parziale. Se è parziale è in meno,
1: certo.
0: Non può essere in più,
1: no.
0: Quindi non può, un 42 non mi può diventare un 39,
1: assolutamente. Loro hanno dichiarato
0: è un 39.
1: Allora, come
0: secondo me le situazioni sono due: uno, per cercare di sviare, creare conclusione, e due, per far capire forse a qualcuno che non è più quel qualcuno che tiene per gli attributi queste persone qui, ma adesso è l'opposto. Quindi andiamo a leggere bene cosa succede da qui in avanti. Per adesso il 18 ci sarà la chiusura dei giorni dati alla difesa per poter produrre le proprie memorie, le proprie consulenze, qualsiasi cosa possa andare a discarico dell'indagato, e poi ci sarà molto probabilmente rinvio a giudizio, perché si va inevitabilmente verso rinvio a giudizio.
1: Assolutamente, però io vorrei un attimo, se abbiamo tempo direi di sì, vorrei un attimo portarti in punti di vista differenti, cioè nel mondo di Bruno, la voce che comunque...
0: Il fantastico mondo di Bruno.
1: Esatto, no, a parte gli scherzi, io tutte queste cose sono molto solide, perché comunque anche stando con te io prendo ancora più sensibilità verso queste cose, per cui diventano molto più solide, ok, nella mia testa. Però ci sono delle cose che mi danno tanto da pensare. Cioè, ad esempio, per me, se fossi un giudice popolare, per dire, ok, mi colpirebbe molto di più tra...
0: Come Alessio Erasmo Antonelli.
1: Esatto. A parte queste questioni scientifiche, diciamo, chiamiamole così, anche quelle telefonate, quel giorno lì, ci sono delle cose per me che sono degli indizi pesantissimi. Se fossi io un inquirente, comunque sarei saltato sulla sedia, adesso a parte tutto, con certe cose che sono lì sotto gli occhi di tutti. Ad esempio, vedevo delle trasmissioni dove dibattevano sulla questione Sempio, no, che è di casa o non di casa. Allora ci sono state delle grosse contraddizioni, cioè nel senso, Sempio dice una cosa, sua madre ne dice un'altra, e Marco Poggi ne dice un'altra ancora, e questa ovviamente ha un peso grandissimo. Cioè, se io dovessi affrontare un processo non sarei tanto preoccupato, sai, la scienza, perizie contro perizie, ma questi indizi come faccio a cavare? Perché hai telefonato? Poi oltretutto ho sentito che i soliloqui, ce n'è uno che è esattamente, dice le cose che durano esattamente il tempo di una delle telefonate. Cioè questa cosa mi ha sconcertato, ho detto ma se fossi al posto di Sempio, ovviamente ritenendolo fino a prova contraria.
0: Poi secondo
1: innocente.
0: Me ti manca l'ultimo pezzo, che è quello uscito stasera, perché tu eri qui a lavorare, invece in stavo guardando, e Bugalalla asserisce di un'ulteriore intercettazione, anzi non intercettazione, di un ulteriore verbale, dove verrebbe portata alla luce che sempre nel 2010 era già inserito nei 50 possibili personaggi che quella mattina potevano circolare dentro l'area di competenza della cella che copre la casa dei Poggi.
1: Poi prima mi hai anche un pochino destabilizzato quando hai detto ci sono 5 fascicoli, sì. Ce ne sono 7, noi ne conosciamo 5.
0: Allora, la Procura di Pavia ha aperto 7 fascicoli.
1: Hai fatto bene i conti, eh?
0: Sì, okay. 7 fascicoli,
1: okay.
0: Noi ne conosciamo 5, 2 non sappiamo
1: sono sconosciuti,
0: cosa contengano, e non so se per scelta, se per opportunità, non lo so. Però quello che voglio dirti, Bruno, la differenza che secondo me c'è tra... fare un tipo di difesa che è molto mediatica come quella di Sempio, una difesa molto meno mediatica come quella di Stasi, porta al fatto che Sempio possa pensare che un domani, andando in giudizio, i giudici popolari, che sono quelli che guardano, ascoltano, sentono la televisione, e gente come noi, possano avere una determinata influenza, un certo tipo di idea. E posso capirla e la condivido, una linea del genere. Quella di Stasi invece è diversa dalla linea di Stasi. Loro devono recuperare 19 anni, anzi 17, di non ascolto totale, e riuscire a rimettere in piedi un impianto che possa effettivamente portare alla revisione a questo 6.30, capendo come, perché tanti parlano di prova. Io continuo a parlare non di prova nuova, ma bensì di fallacità nelle indagini, in un giudizio espresso in base a degli indizi sbagliati, che è quello più probabile, perché è quello che si sta verificando e sta venendo fuori. Incominciano ad essere in tanti a pensarla così e a sentire il famoso punto D, come l'abbiamo chiamato noi, incominciano ad essere in tanti a portare avanti questa situazione qui, queste lucubrazioni qui.
1: Molto bene, a questo avviso vorrei portare qua in onda una cosa che ci siamo detti organizzativa, che ci siamo detti fuori onda e che comunque interessa anche ai nostri ascoltatori, perché abbiamo deciso, ovviamente per come vanno gli eventi, di se riusciamo la prossima settimana già interpellare Federico Liguori, sì, in modo da poter fare un po' un focus su, a proposito di respingimenti, a proposito di prove non mostrate alla difesa, eccetera eccetera. Vorremmo cominciare non per seguire Bugalalla, ma semplicemente per seguire l'onda di quello che sta succedendo, a parlare un pochino, sì, tenere d'occhio Garlasco, andare avanti con la nostra, cioè siamo nati così, abbiamo appena detto che è una cosa epocale, però vorremmo cominciare ad analizzare le cose che succedono di fianco,
0: esatto,
1: in modo parallelo, perché comunque ne vedremo delle belle.
0: Ci sarà Erba, ci sarà da ritirare fuori il delitto Cesarone a Roma, il caso di Emanuele Orlandi, David Rossi a Siena, Liliana Resinovic a Trieste, ce ne sono tanti, più quelli che sono ancora lì sconosciuti.
1: Per cui cercheremo, Andy, di fare questo, di ovviamente i nostri tecnici, i nostri legali, i nostri giudici e tutti quanti, li chiameremo sempre per dare i pareri sulle cose che ci interessano, esatto, primariamente, però cominceremo anche ad ascoltare qualcuno che si è occupato, magari giornalisti, youtuber, come Federico Liguori e come tanti altri che sono già venuti qui, certo, da noi, per cominciare a stabilire un pochino, a mettere un po' luce su queste cose di cui insomma finora non ci siamo occupati, se non marginalmente.
0: Bruno, sai cosa c'è adesso?
1: Lo so io.
0: Io spero che tu mi faccia sentire subito il mio spot preferito.
1: Lo so.
0: A te, Bruno.
1: Grazie. Arriviamo subito. Questa è la pubblicità. Torniamo subito. Rimanete in ascolto.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
2: Quest'estate vivi ogni momento con gente. Ogni giovedì in edicola ti aspettano esclusivi gadget per il mare e il tempo libero.

0: Beh, non è romantico il nostro primo viaggio a passeggio nella natura? Vicini vicini.
1: Camminare per chilometri in mezzo al nulla. Guarda, facciamo che il prossimo viaggio lo prenoto io, eh?
2: Viaggio? Ma vai da Conad.
3: Su Econotop trovi tanti servizi pensati per te. Spesa online, viaggi, assicurazioni. Scarica l'app.
2: Io ho assicurato anche la casa.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Mamma mia, ma quanto sprofondi in quel divano!
6: Mi sa che è ora di cambiarlo con un bel poltrone sofà.
7: Con i tripli saldi d'oro poltrone sofà, 50% di sconto più 20 più 10. L'elegante Breno a soli 399 euro. Novate in vera pelle con Relax a 999 euro. Pianazze a 899 euro.
8: Con i tripli saldi d'oro
6: fai affari d'oro.
8: E fino al 6 gennaio la consegna è gratis. Poltrone sofà,
6: solo divani
8: di qualità.
9: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10. Facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
10: E rientriamo, eccoci qui, altro giro, altro ospite, il nostro ospite poi, il nostro direttore,
11: esatto.
10: Possiamo chiamarlo direttore.
11: Un po' più di un ospite.
10: Accidenti, è quello che ci manda in onda.
11: Certo.
10: Davide Burchiellaro, genteonline.it, ciao Davide, buonasera.
12: Ciao a tutti, come state?
10: Bene, bene, ben trovato, è un piacere averti qui con noi nel giorno dell'uscita di Gente, Davide.
12: Sì, noi usciamo giovedì, fino a poco tempo fa uscivamo giovedì soltanto in alcune regioni, cioè principalmente al nord, in Piemonte e Lombardia, invece ora usciamo dappertutto al giovedì da quest'estate, quindi siamo molto contenti.
10: Grande, grande, anche noi, anche noi, anche noi, anche noi. È così, anche noi ci siamo spalmati il giovedì, così abbiamo anche le news di Gente. Ci vuoi dire qualcosina, ci vuoi raccontare qualcosa di Gente?
12: Sì,
10: poi
12: certo.
10: Andiamo sul vivo.
12: Allora, la premessa è che comunque noi a livello web siamo anche quotidiano, quindi ovviamente facciamo tutti gli aggiornamenti del caso, poi ovviamente filtrando, no? L'imbuto delle cose che escono tutti i giorni, esce poi invece il giornale, che sì. È un po' la parte più nobile, dove non tanto più nobile quanto più approfondita, ecco, quindi si possono leggere più cose. Abbiamo una copertina, abbiamo messo Papa Leone perché comunque
10: sì, sta bene.
12: È una figura che abbiamo imparato a conoscere da poco e ci piace, il mondo è in ansia perché ha questo adenocarcinoma, in realtà sia stato preso in maniera abbastanza rapida e quindi non dovrebbe avere grandi conseguenze, però in qualche modo anche qui ci troviamo di fronte alla fragilità, no? Che poi sì. È una fragilità che viviamo tutti con i nostri, anche con i nostri vecchi e con i nostri grandi anziani, tra virgolette. E quindi c'è, come dire, una fragilità che è anche simbolica, perché poi insomma siamo in un mondo di guerra e quindi da questo punto di vista c'era tanto da raccontare, c'è tanto da raccontare, se volete.
10: Esattamente, poi preparati direttore a riaprire tantissimi casi, a lasciare spazio a Resinovic, al caso di Erra Gambarasio,
12: sì,
10: quello di
12: certo.
10: Erba, torna Emanuele Orlandi, torna il delitto di Via Poma con la Cesaroni, E torna, anche il torna anche il mostro di Firenze, perché si sta buttando un occhio anche lì. David Rossi, Siena, Montepaschi, ce n'è per sette castighi, come si dice a Bologna.
12: Sì, è incredibile, perché è un po' come se questo fosse il momento in cui la scienza mostra la sua parte più vulnerabile, no? Perché in fin dei conti oggi che cosa stiamo facendo? Stiamo mettendo in discussione forse quella che era considerata, come dire, la scienza indiscutibile, sì, quella del DNA. Invece la stiamo mettendo in discussione su tanti casi, come giustamente dici tu, Andy. Mm. Abbiamo tanti no.
10: Poi una domanda tanti, proprio sì, su questo. Proprio, sì, su, te la faccio anche subito. Che secondo te
12: falla subito.
10: Lo Stato sta tirando fuori i suoi anticorpi? Cioè noi come Stato, come Repubblica Italiana, stiamo tirando gli anticorpi e stiamo facendo vedere che comunque, al di là di ogni ragionevole dubbio, non siamo così imbecilli come qualcuno vuol farci passare?
12: Ma guarda, io credo che la dimostrazione massima di questa volontà, e che è il motivo anche per cui noi in qualche modo guardiamo in maniera positiva alla nuova inchiesta del delitto di Carlasco, è proprio che Napoleone, sì, il procuratore, cioè, indubbiamente sta facendo un'operazione di questo tipo. Cioè è molto più comodo, se ci pensate, no? Dire abbiamo trovato il colpevole, fine, no? Però il fatto che ci sia qualcuno che invece dice no, forse non è vero, questo è un grande anticorpo. Io trovo che questo sia un bell'anticorpo da tirare fuori.
10: Ci abbiamo messo un po', però alla fine
12: ce l'abbiamo fatta. Molto, no, ci abbiamo messo molto e io credo che abbiamo avuto un'ubriacatura di scienza. Questo è un problema che abbiamo da tanti anni, perché in qualche modo tutto quello che è scientifico, no, viene considerato oro colato. E questo è sbagliato, lo sappiamo adesso, forse lo sappiamo anche perché c'è stato il Covid, in qualche modo lì abbiamo dovuto mettere tutti, sì, in discussione un po' la scienza da tempo in realtà viene messa un po' sotto pressione, no? Ci sono tanti libri, le bugie della scienza, il fatto che comunque la scienza non sempre è verità. Il DNA, col caso di Carlasco, ha portato al massimo questa necessità di capire se effettivamente noi dobbiamo considerare questo una prova assoluta sempre e comunque, al di là delle possibili manipolazioni volontarie, sì, o meno, che avvengono.
10: Ma sai cos'è, Davide? Che Carlasco secondo me fa storia, perché al posto di Alberto Stasi veramente ci potevamo essere tutti, ognuno, esatto, di noi poteva essere Alberto Stasi. Questo, esatto, secondo me ha colpito proprio duro la coscienza dell'italiano medio, e non solo, perché alla fine...
12: Ma infatti, guarda, viene da dire che ti spiace, no? Per esempio, anche se è comprensibile che ci siano dei dubbi da parte della famiglia della vittima, che giustamente vuole stare tranquilla, però ci sono tutti i cittadini italiani che hanno bisogno di sapere questa cosa. Non è soltanto, come dire, un fatto a questo punto che riguarda solo la vittima, la famiglia della vittima, eccetera. Quindi è proprio fondamentale che si faccia questo lavoro. Adesso anche sugli altri casi che stanno venendo fuori, no? Come vedete, mm-hmm, c'è sempre il DNA.
10: Sì, certo, lo dicevamo anche prima, è tutto un DNA.
12: Esatto. È tutto un DNA, quindi siccome il DNA non è più sicuro, diciamo che forse è il caso anche, non soltanto a livello di giustizia, di giudici, di sistema giudiziario, ma anche a livello di sistema investigativo, che si faccia questo passo indietro, no? Cioè, in fin dei conti Napoleone ha dimostrato che il sistema giudiziario può farlo, mentre invece altre persone, compreso appunto tanti sapientoni, no, del RIS,
10: sì,
12: non hanno ritenuto di doverlo fare, perché e continuano a non farlo. E questo è brutto, perché in realtà la scienza invece da sempre si basa sulla possibilità di replicare i risultati. Cioè tutto ciò che è scientifico, il metodo scientifico di base, tutto quello che è accettato a livello scientifico, è accettato perché i risultati si possono replicare, no? Mm. Quando c'è una medicina che tu metti in test, se funziona una volta e poi non funziona le altre successive tre volte, la ricerca viene abbandonata. E questo metodo scientifico è stato travisato, è stato venduto come qualcos'altro, no? Sì. E allora è inevitabile che poi a questo punto tutti, anche quelli che probabilmente magari sono colpevoli, tirino fuori una necessità di rimettere in discussione tutto. Io capisco che questo è scomodo perché è faticoso, però
10: ma lo devi fare,
12: però poi si vede che noi, come, cioè, diciamo, la categoria dei giornalisti non si risparmia, è un po' invadente, a volte è anche un po' sensazionalistica, però la gente parla con noi, no? In questo numero noi abbiamo il genetista di Stasi, abbiamo Ricci che anche lui, sì, ci parla del RIS, di come sono scambiate le provette, se è una cosa che ha una origine manipolatoria oppure veramente involontaria, perché poi dopo la Bocellari sostiene che in realtà potrebbe essere tranquillamente uno scambio involontario. Cioè ci si mette in discussione, però il mondo si è diviso tra chi si mette in discussione e chi no, e questo sembra un po' anche un po' un emblema di questi tempi, no? Cioè chi ha voglia di avere il senso della verità, che oggi peraltro è particolarmente richiesto soprattutto dalle giovani generazioni, e chi invece no, per certi aspetti ricorda certi grandi casi americani in cui, sì, si trovava una verità di comodo e fine.
11: Esatto.
12: Sì, qui siamo di fronte a una situazione simile, adesso verranno fuori altre cose. È chiaro che il racconto che si fa è un racconto che nasce dalle carte, ma come sempre c'è un'interpretazione, quindi abbiamo fatto un'interpretazione della Resinovic, abbiamo fatto un'interpretazione di Borsetti, abbiamo fatto un'interpretazione di Rosolindo, sapendo però poi che ci sono delle situazioni, come appunto quando noi abbiamo intervistato il giudice che ha tentato di riaprire il caso di Rosolindo e che poi, essendo in pensione, alla fine ha dovuto mollare il colpo, e naturalmente questo cioè, ci dice qualcosa, no? Perché non è che è un complottista dell'ultima ora o qualcuno così, è un giudice che conosce bene il codice penale, conosce le indagini, conosce tutto, e quindi il fatto che decida, no, di dire qui c'è qualcosa che non funziona è abbastanza singolare, quindi forse la vera grande scoperto nel 2026 è che il DNA non conta niente,
11: sì,
12: non conta abbastanza.
11: Poi Davide, scusa, volevo anche sottoporvi una mia visione, che secondo me, riferendomi agli anticorpi a cui si riferiva Andy e a tutte queste, e alla scienza oltretutto, sono rimasto stupito dal fatto che, appunto, come dicevi, la scienza ha preso troppo piede, addirittura nella forma in cui doveva essere, cioè era tutta procedura, nel senso la scienza aveva solo l'onere e l'obbligo di riportare qualsiasi dato che emergeva dalle, ovviamente, ricerche scientifiche che venivano fatte sui campioni. Per cui che cosa è successo invece? Invece la scienza, cioè gli inquirenti, si sono presi la briga di sottrarre o aggiungere qualcosa a una semplice procedura, che era quella di riferire al PM tutto quello che emergeva dalle indagini scientifiche.
10: L'hanno fatto tra di loro,
11: per cui questa cosa che hai detto tu prima, che la scienza, comunque, noi abbiamo cominciato a prima a sopravvalutarla e poi dopo siamo un po' tornati indietro perché sono successe delle cose epocali, ecco, secondo me il fattore principale, gli anticorpi dello Stato, secondo me, stanno nel mettere dei vincoli a tutto questo, cioè le procedure devono essere vincolanti e perfette in tutto e per tutto, cioè se io sono la polizia giudiziaria non posso permettermi di sottrarre qualche elemento che emerge, anche se è totalmente inutile, perché comunque dovrà poi decidere sia il PM, sia la difesa, sia tutti gli attori principali se è inutile o no. Per cui questa cosa a me, per me sta tutto lì, il problema è tutto lì. E poi a parte che gli uomini possono sbagliare, quello, poi quello vedremo se c'è del dolo o no, ma a prescindere da questo proprio il problema è quello lì. Se ci fossero delle regole ferree che qualcuno se sgarra da questo rimane fulminato, secondo me certe cose non sarebbero mai successe.
12: Sono assolutamente d'accordo, figurati, penso che questo sia, debba essere necessariamente esteso anche all'indagine su Sempio, cioè ci vogliono delle prove forti. No, quindi io credo che non sia ancora stato rinviato giudizio proprio per questo motivo, perché non vogliono fare lo stesso errore, quindi è ancora un motivo in più di fiducia nei confronti di questi inquirenti.
10: Io invece posso dirti che qui sono in parte in disaccordo, perché secondo me se fossero stati molto vicini temporalmente al delitto e quindi fossimo stati 10 anni fa, Sempio sarebbe già stato rinviato a giudizio, sarebbe già stato messo in sicurezza, perché comunque sarebbe stata la possibilità ancora di più di inquinare le prove, cosa che qui invece non c'è, perché ormai sono passati 20 anni. E al di là di un articolo 81,2 che è la continuazione del reato da parte di qualcuno, non c'è possibilità che ci siano delle evoluzioni diverse.
12: Non credo, nel senso che io credo che, ma questa è la mia opinione personale, sì, ovviamente, se voi la condividete, ma io penso, come sempre, no, quando noi lavoriamo cerchiamo di metterci nei panni delle, sì, persone, certo. E se io mi metto nei panni di esempio non ci riesco a mettermi, perché penso che uno che vive un anno e mezzo, 2 anni sotto questa pressione avrebbe già tentato, come dire, di farsi fuori.
10: Sì, sì, no, è normale, a meno che
12: io credo che questo sia un elemento, ripeto, la mia opinione, sì, da quello che, come che ragiona, nel senso, nei panni di questa persona. Io penso che adesso stiano utilizzando e stiano mantenendo tutte le tutele necessarie, e questo è giustissimo, perché comunque ci deve essere, stavolta devono essere molto sicuri. Questo non toglie però che non è che una cosa che uno sostituisce un colpevole con un altro, quindi esatto. Il fatto che abbiamo molto chiaro, ormai abbastanza trasparente la situazione di Stasi e quello che ha dovuto pagare personalmente in termini di vita rovinata, famiglia rovinata.
10: È morto il babbo, ragazzi, c'è una vittima, esatto, in più.
12: Ma poi è morta la fidanzata, che lui ha sempre detto che amava. Quindi questo, come dire, io credo che non ci siano tante situazioni in cui uno viene distrutto in questo modo, quindi da questo punto di vista è anche confortante che gli italiani abbiano capito questa cosa, no? Quindi ci sono delle speranze, anche al di là dei talk show che spesso esagerano, che hanno comunque si sentono cose che magari uno dice vabbè, e siamo veramente nell'intimo, no?
10: Davide, lì difendono le loro posizioni, perché dovrebbero sparire.
12: Però serve a far capire anche che si è costruita una realtà fasulla, no? Prima, e quindi, sì, e quindi gli italiani, secondo me, hanno capito questa situazione, e obiettivamente purtroppo si estende la paura anche ad altri casi. Quindi poi ripeto, in altre situazioni è molto difficile uscire da molte cose che coincidono, molto di più rispetto al caso Stasi, però non possiamo dimenticarci, insomma, che sono state fatte indagini e sono stati anche raccontati elementi che, insomma, fanno sempre un po' capire che quando tu, no, cioè anche questo non è un metodo scientifico, cioè fare seguire la tesi. Io ho una tesi e questa tesi la porto avanti, e perché
10: È caduta la linea.
11: Beh, mi sembra caduta la linea.
10: Accidenti, abbiamo perso il direttore. Dopo lo chiamiamo e ci scusiamo per questa interruzione.
11: Anche perché il tempo è scaduto. Non sono stato io,
10: sono testimone io, se vi fidate.
11: Non... Ci sono i gettoni come negli anni '80. Proprio...
10: Tra poco apparirò da Vespa. No, è stato lui. Non è vero. Che
11: non è vero,
10: lui.
11: Non è stato lui. No, comunque, Davide, ti salutiamo. È caduta la linea.
10: Sì.
11: Comunque i ragionamenti sono tutti ben chiari e assolutamente volevamo impezzarti un pochino su Brindani e altre cose, ma
10: però
11: ti abbiamo risparmiato,
10: diciamo che è caduta la linea e ti sei salvato. Intanto per noi pubblicitari entriamo con l'avvocato, è lui, Alessandro Bonetti.
13: Media Radio Castellana.
14: Pubblicità.
15: Quest'estate vivi ogni momento con gente. Ogni giovedì in edicola ti aspettano esclusivi gadget per il mare e il tempo libero. Dal telomare alla shopper, dalla custodia impermeabile per il cellulare alla maca gonfiabile. Non perdere le prossime uscite e porta gente in vacanza con te.
0: Beh, non è romantico il nostro primo viaggio a passeggio nella natura? Vicini vicini.
1: Camminare per chilometri in mezzo al nulla. Guarda, facciamo che il prossimo viaggio lo prenoto io,
2: Viaggio? Ma vai da Conad.
16: Via.
3: Su Econotop trovi tanti servizi pensati per te. Spesa online, viaggi, assicurazioni. Scarica l'app.
2: Io ho assicurato anche la casa.
17: Dopo più di 20 anni, ad agosto, torna l'eclissi totale di sole.
18: E la meraviglia sarà vederla da qui. Dal mare delle Baleari. Prenota la tua prossima estate con Costa.
17: Ma quando ti ricapita?
19: No!
20: Che ti è successo?
19: Ho rotto la chiave!
20: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
21: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305.
10: Just 21:12, rientriamo prontissimi e come promesso manteniamo con noi l'avvocato Alessandro Bonetti. Buonasera avvocato.
12: Buonasera Andrea, buonasera Bruno e buonasera a tutti i radioascoltatori. Grazie.
10: Che bella voce squillante.
11: Buonasera, benvenuto. Infatti stasera da quale apparecchio si sta chiamando? Perché è molto...
12: Sto chiamando da studio, che c'è una ricezione migliore che a casa.
10: Infatti si sente meravigliosamente bene. Avvocato, c'è il mondo di cui parlare,
12: è successo
10: di tutto e sta succedendo ancora, anche mentre parliamo escono notizie, vengono fuori cose, non ci si sta più dietro. Però
12: voi sapete, no?
10: Esatto.
12: Io non entro, nella Gazzar, ma analizzo soltanto su vostra richiesta gli istituti giuridici coinvolti, anche perché c'è già troppe persone che si mettono nell'agora.
11: E le assicuro avvocato che questa linea che stiamo mantenendo ci fa onore, non solo, anche abbiamo dei riscontri ottimi, per cui la sua figura nel verificare certe cose che comunque sarebbero di difficile comprensione per l'uomo della strada come me, le assicuro che funziona molto bene, per cui continuiamo su questa strada senza cadere nel pettegolezzo.
10: Esatto. Io partirei, come ci hai un po' anche dato una linea di intervento questa sera, io partirei dal dovere del PM, l'articolo 358 del codice di procedura penale, che dice che il PM deve cercare anche elementi a favore dell'indagato, e come si bilancia con questa con l'impostazione accusatoria. Nel caso specifico c'è anche una particolarità, poi lascio a lei il tutto, ma la particolarità,
12: beh,
10: sappiamo
12: particolarità
10: qual è.
12: Ce ne sono tantissime, sì. Tra l'altro ne avevamo accennato anche l'altra volta, sì, su questo, che è un dovere, un obbligo di neutralità, che non è una cosa facoltativa. Allora, come sempre, sperando che a quest'ora non faccio svenire le persone parlando di diritto, io partirei brevemente proprio dalla norma, perché così mi hanno insegnato i miei maestri, perché sì, lì c'è tutto, e snocciolando queste due righe, alla fine sono 358, noi forse riusciamo a capire e contestualizzare anche in quello che sta accadendo. Allora, il 358 brevemente proprio ci dice, anche in maniera molto sintetica, che il pubblico ministero svolge altresì accertamenti sui fatti e circostanze a favore della persona che è sottoposta all'indagine. E questo è un corollario di un sistema accusatorio, perché noi tutti sappiamo che fino al 1988 in Italia il processo penale era inquisitorio, e quindi, detta in soldoni, l'allora giudice istruttore che cosa faceva? Se la contava e se la suonava, cioè cercava le prove e lui stesso le giudicava se erano buone o no. Dal 1988 in poi, col sistema accusatorio, giochiamo ad armi pari. Cosa significa? Che l'accusa e la difesa devono essere messi sullo stesso piano. E allora, a differenza di quanto forse anche dovuto dai film, no? Si pensa comunemente all'immaginario collettivo, il modello americano di cui il pubblico ministero è un accusatore puro, nel nostro ordinamento il pubblico ministero è una parte pubblica ed è incaricato quindi di cercare una verità, ma che è una verità materiale, intendiamoci, cioè non ha il PM, è un organo di giustizia che non ha l'obiettivo di vincere la causa o di condannare a tutti i costi, ma ha l'obbligo di verificare se sussistono gli estremi per sostenere che cosa? Una ragionevole previsione di condanna del quadro probatorio che lui va formando attraverso le indagini rispetto al successivo processo. Quindi lui ha un obbligo di allegazione di tutti gli esiti di indagine, sia quelle che accusano, sì, che quelle che va cercando, sia quelle che scagionano, instillano anche solo dei dubbi, come per esempio un test con esito negativo o dubbio.
10: Bravo.
12: E tutto questo deve fluire nel fascicolo di indagini. Quindi se il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, che come ho spiegato l'altra volta agisce sotto le sue direttive, no? Omette o filtra un test negativo, un'analisi ematologica con esito negativo magari sul pedale della bici o su un cucchiaino, priva la difesa di un proprio diritto, crea un pregiudizio difensivo, ma di che cosa? Per esempio per contrastare questo metodo usato, oppure sollevare un ragionevole dubbio, oppure nominare un consulente per verificare con un test contrario che smentisce questo. Cioè quello che si fa lasciando indietro questo è molto importante, no?
10: Sì.
12: Ora, io spesso sento dire, nei bar dove magari vado a prendermi un caffè, ma l'ho sentito dire anche su un commento di questa radio, mi sa, la volta scorsa, che si dice, ma hanno messo, tralasciato il test X che era negativo dubbio, perché poi abbiamo trovato la prova Y, hanno trovato, no? Cioè il DNA, che è superiore e dirimente. Allora, questa cosa, perdonatemi, sarà un po' cattivo, no? Oltre che essere uno strafalcione giuridico, seguendo questa logica c'è proprio un vero cortocircuito giuridico, perché nel processo penale vige il principio del contraddittorio nella formazione della prova, cioè l'articolo 111 della Costituzione ce l'impone, e c'è solo un perito dei periti, difatti si chiama peritus peritorum, che è l'unico, il giudice, l'unico soggetto che è legittimato a pesare, vagliare e a dare gerarchia alle prove, cioè il giudice di merito, oppure, dipende dalle fasi, anche il GIP o il GUP. Tra l'altro, così, volendo proprio fare una questione
13: raffinata, no? Se la polizia scientifica fa una preselezione secondo una sua valutazione, no? Ritenendo alcune che siano prove trascurabili, altre serie, compie un errore anche del metodo, perché, allora, vado subito al dunque, sì. Se RIS per esempio esegue un test immunocromatografico, il famoso OBT, no? E questo dà esito negativo per sangue umano, però questo dato non può essere cestinato solo perché uno successivo, un test di amplificazione del DNA, fornisce un profilo. Perché? Perché in ambito scientifico forense, se un test preliminare per un sangue negativo, ma nello stesso reperto esce un DNA, questo contrasto è fondamentale perché potrebbe indicare proprio una contaminazione, una errata custodia, una debolezza di metodo, no? E quindi impelisce questo fatto di questa preselezione, fatta magari anche in buona fede, sia al giudice che alla difesa di valutare scientemente questo accertamento. E quindi, come lo si vede, è sbagliato. Ora, però, occorre, torniamo un attimo indietro, no? Perché abbiamo parlato di questo 358, norma cardine, corollario del sistema accusatorio. Sapete che cos'è questa norma? È purtroppo ridotta a un codice, un mero codice deontologico, perché è priva, non è presidiata da alcuna sanzione, né sotto il profilo disciplinare, né sotto il profilo della inutilizzabilità o meno della prova. Cioè, non ci dice che abbiamo visto che il pubblico ministero poteva ampliare, orientare l'indagine anche a favore dell'indagato, non l'ha fatto e quindi questa prova è inutilizzabile. Non c'è nessuna nullità specifica nel codice o nessun criterio che impone l'inutilizzabilità di tale, e quindi degrada meramente a una norma deontologica in cui il pubblico ministero, a cui il pubblico ministero deve attenersi per far fede anche a quello che è il proprio giuramento. Questo si può superare soltanto se abbiamo la prova del dolo o della colpa grave, e in questo caso allora si configurano una serie di reati, no?
10: Esattamente, è proprio quello cui io faccio riferimento in questo
13: però,
10: caso qui.
13: E qui stiamo estremizzando. Bisogna capire che nel quotidiano questa cosa del 358 non viene mai fatta, proprio perché non c'è questa sanzione che dicevo prima sull'utilizzare o meno, secondo un principio di tassatività, no, delle patologie processuali, e questa prova perché il pubblico ministero non ha orientato anche a favore, ed è difficilissimo da provare. Ora, portiamo tutto al caso in esame, no?
10: Sì.
13: Allora,
10: poi c'ho delle domande.
13: Sì, no, io volevo finire per dare un quadro,
10: certo.
13: Generale. Adesso avevamo detto che è un periodo fecondo, no?
10: C'è mamma
13: tutto.
10: Mia.
13: E abbiamo anche il generale Garofano che va spesso in TV a parlare di quello che non sono state le sue responsabilità, perché stanno indagando su questa catena di comando, perché sembra che Alberto Marino, allora mi sa che era capitano, avesse riferito invece di aver informato il pubblico ministero da allora, e quindi stanno vedendo in questa catena di comunicazione se ci sono delle responsabilità, perché badate che se l'indagine viene orientata verso questo, c'è la possibilità di diversi reati in capo alla polizia giudiziaria, cioè che è stato in quel caso il RIS, no? Perché si va sicuramente, vado a braccio, ma dall'omissione di atti d'ufficio al falso ideologico commesso da un pubblico ufficiale a una frode processuale, ci sarebbe anche il depistaggio, però il depistaggio è entrato nel 2016 per il principio del favor rei, non può essere applicato. Sicuramente c'è la calunnia, favoreggiamento personale, false informazioni, c'è una serie di reati importanti che potrebbero ricadere sopra i carabinieri che, se venisse fuori, per l'amor di Dio, che volutamente per prestigio investigativo o cose simili abbiano dolosamente omesso di consegnare queste prove.
10: Sì, ecco. Sì, sì.
13: E qua mi piacerebbe parlare di una cosa, perché anche se venisse, perché la collega la volta scorsa, gli ascoltatori più attenti, quando si parlava della prescrizione, no? Ora, lei poi mi aveva fatto una domanda sul reato continuato, ma secondo me voleva essere sulla permanenza, cioè sul reato che può essere quello permanente o quello a consumazione immediata, no? Ora, qui c'è un problema: tutti questi reati che ho detto sarebbero tutti belli che prescritti, perché non c'è la permanenza del reato, non c'è l'immediatezza, cioè il furto, esatto, o le lesioni, io ti do un pugno, si consuma in quel momento. Se invece io sequestro una persona abbiamo un reato permanente che continua nel corso degli anni. Allora, qua, anche se stanno spingendo sul fatto che potrebbe esserci comunque un tentativo, una reiterazione di questo è un reato che si consuma immediatamente, quindi da quel momento parte il timer della prescrizione, no? Non siamo di fronte a un reato che è squisitamente immediato, cioè permanente come il sequestro di persone, e quindi è anche molto difficile da dimostrare anche la condotta permanente reiterata nel tempo, però questo sarà affare della procura che sta facendo le indagini. Però il profilo penale sotto per la polizia giudiziaria o per chi ipoteticamente può essere ritenuto responsabile con dolo o colpa grave sono diversi, non è soltanto uno, cioè il fatto è gravissimo. Il 358 è un presidio di neutralità che dice, impone al pubblico ministero di fare questa valutazione ampia per quello che ci siamo detti, ma dove c'è il dolo, dove c'è la colpa, i reati ipotizzabili sono tanti.
10: Sì. Sì, sì, sì. La mia domanda era legata al fatto che comunque sia stato creato un gabinetto privato tra gli agenti di PG o gli ufficiali dei carabinieri, che hanno praticamente omesso la figura della PM, perché alla fine le hanno dato quello che volevano loro, hanno deciso loro quello che doveva avere la PM e non viceversa. Io credo che questo qui sia a parte di una gravità estrema, sì, ma soprattutto abbia inficiato. Sì, sì, sì, sì. Ah, ma guardi, lei ha detto giustamente, ieri sera è andato Garofano, il generale Garofano da Vespa, credo che l'abbiano visto tutti. Oggi è uscito un video del generale Garofano dove diceva esattamente, è roba di un anno fa, esattamente le cose opposte che ha detto ieri sera. Quindi già questo ti fa capire che comunque qualcosa, e poi sono uscite le mail, cioè c'è diversa carne al fuoco da quel punto di vista lì. Prego.
11: Voi, avvocato, parlavamo prima dei possibili anticorpi che lo Stato potrebbe insomma mettere in campo con questa cosa che è successa, con questa cosa, sì, che si sta sviluppando, e io facevo riferimento a una questione molto pragmatica e particolare, cioè nel senso che se non ci fosse stata l'omissione di tutti i dati emersi da una prova scientifica, chiaramente non sarebbe successo niente di questo. Per cui io penso che i legislatori, o comunque chi si deve occupare di rimettere a posto le cose, debba puntare molto su questo profilo, cioè sui protocolli che devono seguire la polizia giudiziaria in certi frangenti, cioè se vengono fuori dei dati, qualsiasi siano i dati, devono essere passati al PM senza neanche ragionarci sopra, invece in questo caso proprio quello che è successo è che se la sono cantata e suonata, hanno fatto i loro, almeno adesso si sta dimostrando questo. Io, secondo me, sono già molto avanti coi lavori, vedo che sì, c'è molto imbarazzo, perché come diceva giustamente Andy, vai in una trasmissione e dici delle cose, ovviamente sei comunque una persona interessata, una persona che conosce i fatti, e dici cose differenti da un anno prima perché sono avvenuti degli avvenimenti un pochino speciali, tipo questo, che c'è una nuova indagine, e questa cosa cosa ha molto stupito, e penso che sulla pelle del cittadino comune, insomma, bruci un pochino, ecco, c'è questo da dire.
13: Sicuramente questo... sì, sicuramente sì, anche perché questo è un caso che è venuto fuori dal ampio riflesso mediatico, anche troppo, ma nel comune, nel quotidiano, queste cose succedono sempre e le viviamo sulla nostra pelle noi avvocati penalisti o chi subisce un orrore giudiziario di processi fatti in questo modo, dove vengono allegate prove parziali, pasticciate, a Napoli direbbero acconciate a esatto. modo loro, per far risultare il risultato, perché poi è questo. Cioè, il riverbero di questo, oltre a straziare la Costituzione, il ruolo del giudice, che è gravissimo, perché ne stavamo parlando prima, no? Sì. Chi è l'unico che può valutare la complessità delle prove? Non lo fa il ministero, non lo può fare mai la polizia giudiziaria, che esegue esattamente le direttive del pubblico ministero, e quindi soltanto un giudice può dire poi, nel contraddittorio dalle parti, vediamole tutte e poi ritengo io, chiedo una CTU, vediamo quello che può essere genuino, quello meno, quello inquinato, quello no. Questo modo di porsi, oltre a essere quello che ho detto, cioè uno strazio della nostra Costituzione e del codice di procedura, configura dei reati gravissimi che, se dovessero emergere, sono delle responsabilità, ve li ho elencati, io ho contato 5-6 reati, uno più grave di quell'altro, sì. che sono tutti, ahimè, prescritti. Cioè, io non sono un panpenalista, no, seguitemi, però qui è una questione di giustizia. Se dovesse emergere delle responsabilità di questo tipo rispetto a un processo così importante, ma poi tutte le conseguenze, cioè poi pensate, le conseguenze qui impattano sul singolo, inteso nella libertà di quella persona che magari per quella prova messa o non messa si è fatto 16 anni di carcere, ma sul sistema giustizia, così come la calunnia, no? Se esatto. faccio un piccolo inciso, io la calunnia perché è un reato punito così pesantemente? Perché non è solo un reato contro la persona, no? È un reato anche sul funzionamento della giustizia, perché se io accuso una persona sapendo che è innocente, e va provato qui esattamente questo elemento soggettivo difficilissimo da provare, ve lo dico in un'aula di tribunale, e io ho intasato, aggravato un sistema che è già quasi al collasso, di un processo che non si doveva fare, e poi ho coartato la libertà individuale di una persona, mettendola in pericolo, facendogli fare un processo e rischiando magari anche di incarcerarlo. Quindi tutte queste cose, oltre a dare i danni che abbiamo detto, vanno anche sul cattivo funzionamento della giustizia. Sono cose gravissime se dovessero emergere.
10: Questo è il mio punto di vista. Le posso fare un'ultima domanda di un argomento che a me appare molto controverso, ed è la prova della suola, dell'impronta della suola famosa, della Frau, della scarpa Frau. Le è mai capitato anche in un suo processo magari di avere una situazione similare? Qui si parla di impronta parziale. Io il parziale, non so se ci ha seguito prima, io il parziale lo vedo come decremento della questione, non come aumento. Quindi secondo me, se è parziale, è impossibile che sia un 39, se l'impronta parziale è un 42. È molto più probabile che sia un 43 o un 44 rispetto a un'impronta più piccola.
11: È una questione di logica, non di scienza, sì, a questo punto.
13: Sì, non è questione di logica, però va vista anche qui scientemente in un complesso di prove e di situazioni, non singolarmente. Sì. E il dato scientifico va sempre confutato attraverso una controperizia, è un'analisi che non può essere, è un dato parziale per cui è riduttivo, anzi è a mio favore perché non ci dice tutto, ci dice una cosa. Questo, come tutti gli altri tasselli del puzzle che si fa poi costruire, cioè il compendio probatorio, non va mai visto singolarmente, ma va letto in una lettura organica e complessiva, perché spesso le cose sono collegate, per cui fare un'analisi squisitamente su un pezzo solo è sempre, da un punto di vista processuale, penale, ma anche di metodo, secondo me è sbagliato. Sì. Fermo restando che quello che lei dice ha un valore, cioè, rispetto alla logica, però ecco, va sempre visto in un complesso.
10: Sì, sì, d'accordo con lei. Avvocato, noi la ringraziamo, è stato gentilissimo come sempre a stare qui con noi e a darci delle lezioni che sono importanti, perché si ricordi sempre, e lei lo fa benissimo, che noi cerchiamo di portare una lettura diversa, non inquinata, di quello che è il processo, in questo caso l'indagine per rinvio a giudizio, semmai ci sarà, di Andrea Sempio. Esattamente. Grazie, avvocato.
13: Grazie a voi, grazie dell'invito e buonasera a tutti.
11: Grazie, alla prossima, avvocato.
10: Alla prossima, grazie, avvocato.

0: divano.
1: Mi sa che è ora di cambiarlo con un bel poltrone sofà.
2: Con i tripli saldi d'oro poltrone sofà, 50% di sconto più 20 più 10. L'elegante Brino a soli 399 euro. Novate in vera pelle con Relax a 999 euro. Pianazze a 899 euro.
3: Con i tripli saldi d'oro
1: fai affari d'oro.
0: E fino al 6 gennaio la consegna è gratis.
3: Poltrone sofà.
1: Solo divani
0: di qualità.
4: Quando ho poco tempo, c'è Flora. È pronto in 10 minuti e non scuoce mai. Quando lascio troppo la pentola sul fuoco, c'è Flora. Non scuoce mai. Quando voglio una buona insalata di riso, c'è Flora. Non scuoce mai. Quando voglio un risotto perfetto, che piace sempre a tutti, c'è Flora. Riso Flora non scuoce mai.
5: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
6: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10. Facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
7: Eccoci qua, siamo tornati, sono le 21.38, questa è MRC Crime, questa è MRC, stiamo trasmettendo a 1098 e 711 kHz, come sovente il mio socio qua Andy mi ricorda.
8: Il romanticismo della
7: il
8: M.
7: Il romanticismo della M, ieri abbiamo fatto frusciare dei dischi come se piovesse, avevamo, sì, avevamo una persona a cui teniamo molto e abbiamo fatto un pochino, abbiamo preso un po' in giro Vasco e non solo, no, preso in giro no, però l'abbiamo, abbiamo cercato di carpire di quel 5 per 1000 che adesso che siamo associati ci farebbe molto comodo.
8: Esatto, su, se volete darci il 5 per 1000,
7: esatto,
8: è ben accetto.
7: Assolutamente, anche donazioni, assolutamente, perché comunque la radio ne ha tanto bisogno. Noi ci mettiamo tanta passione, ma se ci sostenete in qualche modo, anche perché YouTube non ci dà un becco in quattrino.
8: Esatto.
7: A proposito di questo, caro Andy, visto che comunque per noi che vogliamo mantenere una certa linea, diventa un po' spinoso districarsi in mezzo a tutto quello che sta succedendo. Allora io vorrei, vorrei insomma aiutarci mettendo, ponendo un po' un faro su quello che sta succedendo sui social, sui mezzi di informazione alternativi, diciamo come li chiamano ad ora, e soprattutto perché? Perché sì, ok, noi stiamo dalla parte dei bottoni, come si dice, ok, con dei pareri, sì, legali, analizziamo delle cose stando molto in alto, però lì fuori succede tanto, ma cose anche di una certa rilevanza, cose che quando arrivo a sera, dopo aver visto parecchie di queste situazioni, mi dico, ma caspita, c'è un elefante nella stanza e bisogna che in qualche modo
8: c'è un boa nella canoa,
7: qualcuno se ne occupi. Vabbè, questa è una bella citazione,
8: ci Andrea sta... Mingà,
7: assolutamente no, però capisci che io vorrei parlare di tante cose, ma se gli andiamo dietro e ne parliamo, ovviamente cadiamo anche solo parlandone.
8: Prendiamo la forma,
7: esatto,
8: non il contenuto, esatto, prendiamo la forma, esatto. Allora, cosa cambia con l'avvento dei, dei social media, cosa cambia con l'avvento di YouTube, di Twitch e di TikTok e tantissimi altri prodotti per portare il proprio pensiero e la propria voce e le proprie conoscenze a tutti? Cambia sostanzialmente che hai della gente che senza avere dei, dei diktat editoriali, dei diktat politici sopra la testa, riesce a gestire in maniera forse più coerente e meno superficiale determinate notizie. Noi sappiamo che il caso Garlasco, noi ci stiamo occupando di questo, senza l'avvento degli youtuber, senza l'avvento dei twitcher, senza l'avvento dei tiktoker, sicuramente non sarebbero cambiate le carte in tavola. Perché? Perché noi ascoltavamo sempre le solite 4-5 persone che dicevano la loro verità, non era comprovata da nulla, giravano con queste carte in mano, come continuano a girare tanti con le carte in mano, ma sono solamente degli ordini di scuderia quelle carte lì.
7: Non so,
8: sono,
7: so a chi ti riferisci.
8: Non è niente di diverso che da ordini di scuderia, che possono essere su carta o digitali sul device di turno, ma senza quello che hanno fatto gli youtuber saremmo ancora fermi lì.
7: Sì, io ti sottopongo anche questa analisi, cioè nel senso, ok De Giuseppe, perché sai, le Iene hanno avuto in questa situazione una certa importanza, sì. Perché il buon De Giuseppe ha fatto
8: con Grimaldi dietro,
7: certamente.
8: Beh, Grimaldi dietro.
7: Comunque Grimaldi, se non erro, è uno degli autori delle Iene,
8: era uno
7: in quel periodo, per cui non è uno al di fuori. Poi l'amicizia che c'è tra De Giuseppe e De Rensis, anche questo può essere un filo di congiunzione. Però io noto che finché non sono arrivati fuori questi fenomeni tipo Bugalalla, tipo adesso ne potrei nominare 15 o 16, so che tu li segui tutti.
8: C'è Liguori, c'è Zurli.
7: Liguori, Zurli, tutti quelli che sono venuti qui da noi, ovviamente Gregoretti,
8: Marco Gregoretti,
7: assolutamente,
8: sono tantissimi, Carolina Sellito, ma te ne posso dire finché
7: però hanno mosso tanto, cioè voglio dire, hanno fatto in modo che queste cose non passassero inosservate.
8: Possiamo fare i campanilisti per una
7: certo,
8: volta,
7: certo, fallo pure.
8: Anzi, noi abbiamo Francesca Bugamelli, Bugalalla, che è di un paese qui vicino, è di Mordano, lei nasce a Castel San Pietro, se non sbaglio, è proprio nata qui,
7: che peraltro non ci caga di striscio, nel senso che abbiamo provato in tutti i modi, ma adesso ci stiamo continuando a provare.
8: È un problema suo, noi ci siamo.
7: Io pensavo però, la sua potentissima redazione almeno ci rispondesse, ci desse picche, invece non si vede, buon segno, magari ancora segno. Dovrà arrivare la risposta, scusa
8: però no, ma ci mancherebbe altro, non ti devi neanche scusare. Bugalalla ha cambiato il modo di gestire gli atti di un'indagine, tant'è che provano anche gli avvocati, io ho visto oggi un video di Catagliotti con Zanella, dove dice tu Zanella hai avuto in maniera fraudolenta dei vocali, degli atti dei giudiziari, delle intercettazioni. Dan dice, vai, ma sono atti che possono avere tutti, è inutile che stiate a imbonire la gente dicendo, non era un video recente, era un video di qualche tempo fa, è inutile che state a imbonire la gente dicendo che noi non possiamo avere, noi li dobbiamo avere perché sono atti pubblici, ognuno li può avere, ognuno li può consultare, ed è grazie a questi youtuber, anche a Zanella stesso, che cambia il modo di intendere. E quando uno va a 5 minuti come ieri sera, dice una cosa, poi c'è l'avvocato Gallo di turno che ti esce e ti fa vedere un tuo video di un anno prima che dice esattamente il contrario, dove dice esattamente il contrario di quello che hai detto prima, e non va bene, e non va bene perché in quel momento lì tu devi dare la verticalità della tua posizione, perché se uno si fa chiamare generale, anche se è in pensione, deve essere verticale, devi essere una persona che quando parla è sentenza.
7: Sì, assolutamente, poi devi rimanere nel tuo ruolo, anche se sei in pensione, devi mantenere il tuo ruolo. E la
8: ma
7: tua...
8: stiamo scherzando.
7: Su questo, anche sulla questione ruolo, sono esplose molte cose, anche questi youtuber cosa hanno fatto? Hanno messo in luce delle situazioni che io non credevo possibile.
8: Il mainstream ne esce a ossa rotta.
7: Anzi, no, dico, voglio dimmi se puoi condividere questa cosa. Sì, in generale, in linea generale ne esce con le ossa rotte, però questa situazione ha prodotto una pulizia, cioè nel senso, davanti a uno schermo abbiamo una pletora di ospiti, okay, che hanno magari tutti posizioni diverse, però ce n'è una parte che si vede perfettamente qualsiasi sia la propria posizione, l'onestà intellettuale. Altri invece stanno venendo fuori malissimo, io vedo proprio dei nomi importantissimi
8: decadere,
7: fare proprio scempio della loro credibilità. Io questo penso.
8: Sai
7: che
8: cos'è?
7: Per un giornalista, tu sei giornalista, penso che insomma.
8: Sai cos'è, Bruno? Il problema è che lo vedi dall'incipit, dall'inizio che hanno, dall'attacco che hanno sulla domanda o sull'argomento che trattano. non è mai una certezza, è sempre un dubitativo. Il ma, il però, sebbene, ma io dico che secondo me, ecco, quando ci sono questi incipit qui, ragazzi, allora vuol dire che dietro la pacca arriva.
7: Esatto, anche
8: perché io, tu sai, a me con l'Aprico sta simpaticissimo, giornalista, collega, no, ma giornalista sì. Con l'Aprico mi sta molto simpatico, anche perché comunque è una macchietta, fa ridere. Però se tu ci guardi, lui alla fine di tutti gli interventi che fa dice che Stasi è colpevole, dice che sei solo un giudicato. È lì che ti fa capire il tiro che hanno determinate situazioni. E sono tutti quelli con i fogli in mano, o il cellulare in mano.
7: No, poi anche l'utilizzo del mezzo YouTube in modo improprio, cioè, perché attenzione, ci sono dei fenomeni che fanno tutto bene e che si meritano la posizione che hanno raggiunto, tipo Bugalala, sì, e tutti gli altri. Ma ad esempio ho visto per qualche minuto un podcast su YouTube fatto dall'Abruzzone Tizzoni, dove praticamente stavano mettendosi a giudicare la vita sessuale, sì, di Stasi sulla base di nessun elemento. Cioè, Tizzoni non è uno che passa per la strada, o Bruno La Voce o Andy, sì, capito? Cioè, ok, e non è che queste cose se le dicono, non so, in una stanza, sono su un canale YouTube che tutti possono vedere.
8: Hai visto chi c'era con loro? Hai notato chi era la terza persona?
7: Non me la ricordo, dammi una mano.
8: Era Laura Marinaro.
7: Esatto, la zia in giallo, esatto,
8: che ha completamente, esatto, mutato il suo pensiero ed è approdata su un'altra sponda.
7: Sì, però l'altamurana, perché lei è di origine altamurana, ha questa particolarità. Io ho notato questo, ho notato che all'inizio, ok, quando si è cimentata nel canale YouTube, ovviamente era avanti, subito ha preso una certa posizione, perché aveva dei canali diretti con le procure, ok, e mi è sembrato che a un certo punto questo cambiamento sia dato dal fatto che molto probabilmente i suoi agganci gli hanno detto: ascolta, noi ti abbiamo dato e continueremo sempre a darti questi privilegi, nel senso che tu poi ci puoi lavorare, però però devi, mi riferisco a quello che tu prima hai detto, cioè avere qualcuno sopra che in qualche
8: devi
7: modo
8: girare quei fogli in mano,
7: ti detta una linea, capito? Ok, tipo ad esempio ascoltatore, cosa che noi non abbiamo, siamo totalmente indipendenti, per cui se ci sentite prudenti o comunque se scegliere una linea invece che un'altra, un pochino più prudente, è semplicemente perché è il nostro fare e il format è questo. Però ce ne sono molti che hanno, non dico degli scheletri nell'armadio, ma hanno, devono insomma pagare il pizzo, diciamola male, okay?
8: Bruno, diciamola male. Tu, se dici che uno è stato bugiardo invece che sincero, cosa ti cambia? Ti tolgono dei soldi?
7: Assolutamente,
8: non ne prendiamo,
7: esatto,
8: e quindi
7: non c'è mica
8: che
7: problema.
8: Ci siano dei problemi,
7: esatto, ma io penso che anche se quando arriveremo a prendere 1 milione di euro a puntata, penso che comunque noi faremo la stessa cosa che stiamo facendo adesso,
8: lo faremo ancora di più,
7: esatto,
8: lo faremo ancora di più.
7: Ma io trovo comunque, caro Andy, che veramente questo fenomeno è tutto da analizzare, che ha mille sfaccettature e comunque ha prodotto una pulizia all'interno del mainstream, sì, cioè non una pulizia, ma sono venute,
8: no,
7: come
8: no,
7: dicevo,
8: una bella pulizia,
7: si vedono chiare le cose,
8: sì,
7: okay?
8: Sì.
7: In più anche nella rete stessa, tipo sul canale YouTube, io adesso a naso riesco a capire chi ovviamente è lì per fare.
8: Sai che io tanti YouTuber, allora al di là di Zurli, Liguori, Bugalala, Mr. Ross, fammi pensare chi altro, Flavius71, che
7: hai
8: piace molto anche a me.
7: Hai i pezzi grossi.
8: Tanti io li ho tolti.
7: Certo.
8: Tanti io li ho tolti, perché non mi piacevano, mi sembravano dei voltafaccia molto, diciamo, degli approfittatori che sono lì per guadagnare, non per guadagnare di soldi, per guadagnare di visibilità, per guadagnare di credibilità, scimmiottando chi poi realmente ha fatto cambiare questo modo di intendere le indagini.
7: Assolutamente, assolutamente. Ti dirò di più, io ho fatto un'altra cosa. ho mantenuto ovviamente tutti quelli che ritengo attendibili, sì, ok? Certo. E infatti abbiamo potuto constatare che comunque ci sono arrivate delle notizie, diciamo, senza guardare la televisione, il mainstream, ci arrivano da lì, ok? Guardando quelli giusti. Però ti devo dire che all'estremo ho mantenuto qualcuno che all'inizio della faccenda era giudicato un complottista o comunque, capito, un po' fuori dal normale.
8: Grimaldi, tu dove lo inserisci? Nel mainstream o nei media?
7: Ma Grimaldi io non lo inserisco né in uno né nell'altro per un semplice motivo, che ha una tale esperienza, ha una tale copertura di tutti i ruoli, no? Che non, lui, cioè, si sente a suo agio in ogni posto, nel senso, basta che gli dai una paglia, quello è importantissimo.
8: Hai letto l'ultimo articolo di Grimaldi Press che riguardo alla possibilità che venga istituita una commissione parlamentare sul caso di Garlasco? Lui era disperato e assolutamente spera che non venga istituita, in modo da non mettere dei freni, non creare dei freni in questa indagine, dove la politica deve comunque starne fuori, perché c'è già dentro abbastanza la politica. E mi meraviglia che ci sia dentro una parte politica, ma manchi la controparte, perché qui la controparte poteva veramente far male.
7: Assolutamente,
8: ma non c'è.
7: Sono d'accordo con Grimaldi, e per cui sono contrario a quello che dice Tosato, perché diciamo che un po' l'ha tirata fuori lui per prima la cosa della commissione parlamentare, per i motivi che dice Grimaldi. Nello stesso tempo però avrei fatto una commissione parlamentare sul metodo, cioè nel senso sulla quello che dicevamo prima,
8: sì.
7: ci devono essere dei protocolli, delle regole che non possono essere assolutamente.
8: Però veda Bruno
7: De Renzi, il Fagiani.
8: La commissione parlamentare sancisce la verità, poi ne possiamo parlare la prossima volta con l'avvocato Bonetti, però sostanzialmente non va a variare nulla a livello giuridico.
7: Assolutamente.
8: È solo un'intromissione, io la posso capire nei casi delle stragi, nei casi dove comunque ci siano dei moventi politici dietro, siano di uno stampo politico ben predefinito. Qui non c'è fondamentalmente nessuno stampo politico definito, e quindi secondo me la commissione parlamentare non ha diritto, ma secondo me non dovrebbe essere.
7: No, ma poi Andy, c'è anche una cosa da dire, la commissione, io sto seguendo altre commissioni parlamentari, come tu avrai seguito Ustica, sì, o altre faccende, o il Covid, ok, la commissione parlamentare è eccellente perché usa i metodi della giustizia, però poi alla fine non affonda, non può mettere nessuno a processo, non può mettere nessuno in galera,
8: certo.
7: Ma serve per far emergere delle cose pubblicamente, insomma è un po' lo Stato che si guarda
8: qui
7: dentro.
8: Qui la commissione parlamentare l'abbiamo avuta, l'ha fatta Bugaralla, l'ha fatta Sergio Spinnato, l'ha fatta
7: Luigi
8: Grimaldi.
7: Sono d'accordo.
8: Questa è una commissione parlamentare che rappresenta 360 gradi tutti noi che non abbiamo voce in capitolo, ma per i quali è stata emessa una sentenza in nome di.
7: Certo, ma poi anche queste cose che sembrano banali, dico adesso gli italiani perfettamente sanno che le gli italiani adesso sanno perfettamente, e nessuno non può dire di non saperlo, che le sentenze sono emesse in nome del popolo italiano, per cui ognuno si deve un po' interessare.
8: E quando vi vengono a dire no, voi non potete avere questi atti, non è vero, voi tutti gli atti che non sono secretati e che non sono ancora dentro ad un'indagine, voi gli atti li potete avere tutti, perché tutte le sentenze sono emesse in vostro nome.
7: Ma c'è anche da mettere in campo la logica. È chiaro che se degli youtuber o chiunque faccia informazione acceda a degli atti e non sia, non so, un ex della PG, o non sia un ex magistrato, non sia un ex della scena, mi sembra normale che chiaramente queste cose possono essere consultate perché sono diffuse.
8: Esatto.
7: Prima però
8: non abbiamo ricordato il re della logica, che è Nicola Castellano, altro youtuber.
7: Certo.
8: Questo veramente, ragazzi, in logica.
7: Che lui si mette lì la mattina.
8: Esatto. Alle 5:15 esce il video. Lui registra la sera prima, ma ragazzi, sono 20 minuti, ma veramente ad altissimo livello.
7: E mette in ordine le cose.
8: Ragionevole dubbio con Stefano, che anche se è milanista glielo perdoniamo, ma poi lui è pirata, no, bandito rossonero come nome, quindi è proprio milanista, però è di una schiettezza, di una correttezza, di un. di una franchezza che rende i suoi video veramente belli. E poi c'è quello che io gradisco
7: Spinnato
8: molto di più, no? Adesso a parte Sergio Spinnato, che sta
7: che
8: veramente
7: bussa coi piedi, sempre.
8: Esatto, lui ha ribaltato un governo in Argentina, ragazzi, andate a leggervi la storia di Sergio Spinnato, perché è incredibile. Però c'è Alessio Erasmo Antonelli, ragazzi, tecnico dei tribunali, tecnico forense, una mente apertissima, che parla come parla l'avvocato Bonetti, terra a terra, in modo che tutti capiscono quello che vogliono dire. A me ricorda tantissimo il Guisto, il mio amico di sempre, Alessio Erasmo Antonelli, ed è di una semplicità nella sua bravura estrema.
7: Infatti cercavo lumi su questa cosa che non mi tornava di Catagliotti, perché il fatto del vulnus, Corte Costituzionale, e infatti lui in cinque parole mi ha risolto tutti i dubbi, benché insomma non sia una cosa semplice, non è che perché tutti quanti comunque adesso pensano che le cose debbano essere per forza semplici, no, le cose sono molto complesse e sta in come ti ci metti dentro con la testa, capito? Prima non ne fregava niente a nessuno, ci accontentavamo, ok? E poi, come dicevamo con il nostro direttore Davide Burchiellaro, chiaramente sono successe delle cose per cui diciamo che lo stato di coscienza negli italiani è un po' cambiato, per cui siamo un po' più vigili, non accettiamo subito la prima pappina che ci propinano, no?
8: È cambiato tanto questo metodo, per fortuna, perché alla fine tu puoi dire quello che vuoi, ma senza avere le carte sotto che dicano guarda che qui è successo questo, tu fai fatica a capirlo, da profano fai molta fatica.
7: Assolutamente. E poi vorrei andare un attimo, abbiamo pochi minuti, per cui stiamo per chiudere, ok? Per cui possiamo anche lasciarci andare. Ci sono delle cose appunto di questa parte che prima era completamente complottista, che dice no, ma guarda, li seguo giusto perché mi piace fantasticare, sai, lì siamo proprio nel crime da televisione, e invece poi piano piano stanno emergendo delle cose, per dire, non voglio fare nomi, però ci sono delle situazioni su cui ci sono dei fascicoli all'interno di un fascicolone della procura, non di Andy o di Bruno, sì, ok, e dove sono praticamente riportate delle cose che erano tema principale di tutti questi che noi giudicavamo complottisti, per cui finché non è finita io mi fermerei un attimo col giudizio su questi che avevamo giudicato male, ma adesso non voglio dire Piras perché quello è... però anche lì vedi, io parlavo con qualcuno, diciamo guarda, anche Piras non è che è in qualche modo un sensitivo che capito, ha percepito qualcosa e l'ha messa in chiave di nascosta dentro le canzoni.
8: Credo che ci sia gente che sapesse già tanto prima e che piano piano abbia portato gli altri a capirlo. Poi sulle modalità, lì sono entrati in campo degli altri, è entrato in campo da Bugalalla a scendere, perché gli altri sono arrivati dopo, c'è poco da dire, che hanno messo in mano agli altri gli atti delle indagini, e lì è veramente crollato tutto, è cambiato tutto, adesso possono raccontare quello che vogliono. Abbiamo capito anche chi è la testa del serpente, che non era facile arrivarci, ma è diventato facile quando sono venute giù le carte. Quello è stato secondo me un passo decisivo per capire come poi potesse andare il processo, come potessero andare le indagini per poi arrivare a un processo sia di revisione che comunque di condanna, perché alla fine la condanna verrà fuori, il condannato o la condannata verrà fuori.
7: Assolutamente, abbiamo finito, sai, il nostro tempo è finito, per cui vi rimandiamo alla prossima settimana, chiaramente sempre giovedì.
8: Però ti chiedo già oggi, perdonami se te lo chiedo adesso, sì, voglio il mio spot che stasera non sia sempre.
7: Ma perché stasera abbiamo rotto tutti i tempi, abbiamo parlato molto noi.
8: Abbiamo comunque rotto.
7: Mi raccomando, rimanete sempre sintonizzati sui programmi di MRC, perché sono tutti belli, però mi raccomando, segnatevi al giovedì che c'è il crime e noi ce la stiamo mettendo tutta per darvi un occhio un po' differente rispetto a tutto il resto.
8: Ciao Bruno,
7: grazie,
8: ciao ragazzi,
7: ciao
8: a casa,
7: buona settimana, ciao a
8: buona
7: tutti,
8: settimana
7: ciao a
8: voi.
7: Tutti, ciao ciao ciao ciao.
5: Avete ascoltato MRC Crime, oltre ogni ragionevole dubbio. Tutti i giovedì dalle 20:30 alle 22. MRC Crime.
9: oltre ogni ragionevole dubbio. L'articolo 533.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Quando scende la notte e la tua immagine scompare nell'ombra, accendi il tuo cuore. Alessandra Sassa è con te. Love in the World. Che il programma sia con te.
1: Che cos'è l'amore? Un forte sentimento d'affezione e di bene che si prova nei confronti di un'altra persona. Ma quando si può parlare di amore vero? Difficile esprimere a parole e dare una definizione di questo sentimento puro, disinteressato e che sembra così complicato da trovare. Alessandra Sassa racconta l'amore in Love in the World, un viaggio musicale all'insegna del romanticismo, delle emozioni, dei sentimenti e dei ricordi. Con le più belle canzoni del mondo che descrivono l'amore in ogni forma. Love in the World.
2: Una carezza, un sorriso, un bacio, un'emozione. Sono solo alcuni modi con cui l'amore sceglie di esprimersi. E ve ne sono infiniti altri. Ma soprattutto ci sono quelli di ciascuno di voi. Sono la vostra Alessandra Sassa. Iniziamo una nuova puntata di Love in the World.

Quest'oggi parleremo di attrazione mentale in amore e nell'amicizia. Quando si parla di connessioni emozionali speciali, una cosa, amici e amiche di Love in the World, è certa. L'attrazione mentale è molto più forte di quella fisica. Avete presente quella meravigliosa sensazione di viaggiare sulla stessa lunghezza d'onda di una persona che adori? Di avere una tale connessione mentale da potervi leggere nel pensiero e da poter parlare per ore e ore senza mai un solo silenzio imbarazzante? Ecco cos'è l'attrazione mentale, quella sensazione di vedere il mondo dalla stessa prospettiva, di avere gli stessi interessi e identici principi, con differenze che non sono mai dissonanze, quanto piuttosto arricchimento reciproco.

attrazione mentale reciproca tra persone e senza sforzi, un contatto che viene naturale e ha continuo bisogno di essere tenuto vivo. Il significato dell'attrazione mentale? Lo vedremo subito dopo. Buon ascolto con

Allora, veniamo a noi. Significato dell'attrazione mentale. L'attrazione mentale è semplice. Voler condividere con l'altro tutto ciò che ci passa per la testa. E non solo, anche per il cuore. L'attrazione mentale è chimica cerebrale, pura, sì, che si manifesta con le ore a chiacchierare senza mai accorgersi del tempo che passa. Mentre per gli studi, per i psicologi, l'attrazione fisica e mentale possono spesso andare di pari passo, ma non sono per forza legate indissolubilmente. Possiamo anche provare dell'attrazione mentale e non fisica per le persone che ci circondano, se il rapporto speciale è puramente a livello intellettuale. Ebbene sì, possiamo provare attrazione mentale per un uomo, ma esiste anche l'attrazione mentale tra amici, l'attrazione mentale tra donne e via dicendo. In alcuni casi, quando le tante ore a parlare vanno a toccare i punti giusti, l'attrazione mentale può diventare amore in pochi istanti, fatti di sguardi, di discorsi più o meno seri, di progetti. Vi è mai capitato tutto questo? Chissà se vi è mai capitato. E chissà se mai piovesse il tuo nome. Chissà come canta Elisa.

c'è anche, cari amici e cari amiche di Love in the World, la possibilità che esista solo una forte attrazione fisica, ma non mentale. E quando? Quando il desiderio sessuale è molto più forte dell'interesse a condividere altro che non sia il piacere. Ci chiederemo, vi chiederete, io me lo sono chiesto ovviamente, ma ci sono dei segnali dell'attrazione mentale? Ci sono delle caratteristiche del rapporto sociale che intrattieni con quella persona che porti a dire è un'attrazione mentale verso il mio interlocutore? Beh, innanzitutto il dialogo sereno e senza blocchi è il primo protagonista di un'attrazione mentale forte tra due o più persone. Non deve essere d'accordo su tutto, anzi, ma anche le differenze diventano un momento per scoprirvi e arricchirvi reciprocamente. Non c'è argomento di cui non parlereste e non dovete fare sforzi per coprire i silenzi.

anche i discorsi banali diventano profondi e importanti, perché sapete mettere a nudo le vostre anime, scavare a fondo e trovare sempre il dettaglio importante da comunicare all'altro. C'è voglia di impegnarsi a portare avanti questo rapporto a ogni costo, ma con naturalezza, anche quando le distrazioni e i problemi della vita si mettono di mezzo, perché questo sicuramente capita e capiterà.

poi in questa attrazione mentale si condividono le emozioni anche negative, come la vulnerabilità, la paura, la tristezza, e si parla con naturalezza anche di argomenti difficili, magari come l'ansia, la depressione, i traumi subiti o magari i propri insuccessi, le delusioni. Si parla di se stessi, mettendosi a nudo, anche se non ci si è mai visti. Ci si sente reciprocamente valorizzati, senza giudizi affrettati, ma con una profonda comprensione reciproca in tutti i momenti, anche in quelli magari, come dire, più difficili. Vi ritrovate? Io sì, tantissimo. In questi giorni poi non potete neanche immaginare quanto.

ti è imperativo. Cerca sempre di guardare negli occhi l'altra persona per comunicarle tutto il tuo interesse e creare un senso di intesa mentale. Io non sono completamente d'accordo perché non sempre hai la possibilità di incontrare con lo sguardo questa persona, perché se la persona non hai modo di vederla, di incontrarla, però ti ha conquistato mentalmente, il contatto comunque con lei ce l'hai lo stesso. E quell'intesa non viene meno soltanto perché non la incontri, non la guardi negli occhi. Il giorno in cui la incontrerai sicuramente potrai avere una conferma di quello che hai provato per settimane e settimane, oppure non avere quella conferma. E il secondo consiglio non ve lo do adesso, ve lo dirò dopo, una meravigliosa canzone degli U2, Song for Someone.

velo quali sono gli altri due consigli secondo gli esperti. Il secondo è quello di dedicare tutta la vostra attenzione al discorso. Sì, è importante il discorso, quindi non distrarti continuamente con le notifiche sullo smartphone, sull'iPhone. Non guardarti in giro pensando ad altro, ma punta tutto il focus sull'altro. Non fingere soprattutto, e questo è il terzo consiglio degli esperti, non fingere di essere chi non sei, ma mettiti a nudo sinceramente, o non riuscirai mai a creare quello speciale coinvolgimento mentale fatto di sincerità. Non lo dicono solo gli esperti, ma anche quante canzoni dicono proprio questo. Quella che non sei, mi viene da pensare a Ligabue. Perché poi alla fine, a lungo andare, il gioco si fa duro, si gioca poi a carte scoperte. E quindi se noi cerchiamo di far vedere all'altro chi non siamo, la verità prima o poi viene a galla. Abbiamo dei difetti? Diciamolo. Siamo tondette? Diciamolo. Siamo cucciute? Diciamolo. E l'altro, se veramente sente qualcosa per noi mentalmente e poi magari anche fisicamente, ci accetta anche nelle nostre imperfezioni fisiche, caratteriali, interiori. Questo è il pensiero della Sassa, magari diverso dal vostro, ma per fortuna siamo tutti dotati di un nostro cervello e non la pensiamo tutti allo stesso modo. Voi come la pensate? Mi piacerebbe sapere il vostro pensiero. E ora, love you, like, for you, per voi, Love in the World con Alessandra Sassa.

L'attrazione mentale, se ci pensiamo, molto spesso, secondo alcune persone, secondo i più, magari secondo molti, può essere confusa con l'essere anime gemelle. C'è purtroppo questa confusione, appunto, nella quotidianità, di confondere il concetto di attrazione mentale come anime gemelle. Nell'immaginario collettivo intendo, ovviamente. Perché nell'immaginario collettivo le anime gemelle sarebbero quelle due persone che per destino o per una volontà superiore, quasi forse spirituale, sono destinate a stare insieme. Il loro amore è dettato più che altro dal loro essere simili, se non uguali, per molti aspetti della vita. E tutto ciò differenzia quindi le anime gemelle delle menti più romantiche, dell'attrazione mentale che si verifica nella realtà. E quindi le relazioni derivate da questa sintonia sono una scelta matura e non il frutto del fato. Una donna e un uomo legati in questo modo non si sentono destinati, ma dei compagni di viaggio attraverso la quotidianità. È sbagliato credere che l'attrazione mentale avvenga solo dal punto di vista dell'intelletto. Provare questa intesa richiede l'entrata in gioco delle emozioni. Tutto ciò che si prova sul piano dei sentimenti, comprese la vulnerabilità e l'insicurezza, non spaventa, perché si sa che dall'altra parte vi è una persona in grado di capire e comprendere questo nostro aspetto molto intimo, proprio come stai facendo tu in questo periodo. E perché poi alla fine può scaturire in un progetto di vita comune, come canta Laura Pausini.

0: Nella trazione mentale, il punto di vista altrui è sempre accettato e valorizzato e non viene mai sminuito. E questo processo veramente è indice di una relazione che sia d'amore o di amicizia sana, perché solamente grazie alle differenze una coppia è in grado di crescere e di arricchirsi, facendo proprie delle prospettive, come si suol dire, inedite. Io auguro a ognuno di voi, a me stessa, ma in primis, ma a ognuno di voi, di trovare, che sia in amicizia o in amore, in love in the world appunto, un'attrazione mentale, di dedicare veramente a quell'altra persona tutta la vostra attenzione. Certo, tenete a mente anche l'importanza del contatto visivo, ma che non deve essere fondamentale. Ma soprattutto, ho detto più volte in questa puntata, non mostriamoci mai per quello che non siamo. Perché appunto l'attrazione mentale prevede una connessione di tipo emotivo. Non cerchiamo a tutti i costi di creare una sorta di alter ego durante i primi appuntamenti, perché poi questa attrazione mentale porterà anche all'incontro. E non avete paura di rivelarvi anche vulnerabili, perché la vulnerabilità affascina sia un uomo che una donna, perché significa mostrare proprio io più profondo, senza maschere, ed è quello che ogni giorno ognuno di noi dovrebbe fare, mostrarsi senza maschere. Non indossiamo le maschere. E questo è l'augurio che faccio a tutti voi, amici e amiche di Love in the World. Alla prossima puntata, ed ora vi lascio con l'ultimo brano e poi la sigla di chiusura di Love in the World. Alla prossima settimana. Un abbraccio dalla vostra Alessandra Sassa.
1: The way you look when you cry made me wanna confess to you. Wear that dress like it couldn't mean less to you.

0: Per oggi Love in the World finisce, ma il viaggio musicale all'insegna dell'amore in tutte le sue forme vi dà appuntamento con Alessandra Sassa alla prossima puntata.
1: Media Radio Castellana.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 94 0347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Media Radio Castellana, la tua radio.

Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e custodisce il ferrovio. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino e fischiava alle donne, credulo nel romantico con due baffi da uomo. Se avessi potuto scegliere

dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347, ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.